canzun da sera, da Florin Camatias. Faccia la lavur, astero sa a plaz il pur. Cur qu'il zen da sera tuna, tras la val, tir il ruaus, torni l'um la buna luna, ed il cor vigni incantaus. Ciaffen e plagé, la canzun da sera lai gudé, harmonia vegna strada, o da fons dil steunkel cor, e carezia frescentada tras in leger cant sonor. Hilaritat, dai all'olma steuncla forz e flat, compignia caurimnada, con il sons da bicantà, allegrescia la contrada, cloma clar, fai se la gra.

Ja in andret, quest de qua nu sung stat salda, el reclama quai c'el po, ja tu vos salvar la patria, va star mo in toc pugno. Janta spass una bonura, un bel di el stat befreist,

0: Sein da Not da Peter Lanzel. La stürdüm vain sur la verda val as stender sur il got ed in la quaidezza sperda sun ultim dal sein da not. Prusa manch tras la valada ci sparderge per dormir, mas fermant si ad usada veglia vusch falendo dir. Diaut per ciura, ingiadina, sun il splez de sa chanzun. Tras la quaida not alpina va solenna l'urazion.
1: La chanzun de stat, sau tasinil prat,

en qual gada stracheu che eu stoppi il telefono domanda. Co facevas ti? Co facevas ti? In Franz en Pegna.

0: Las novitats ter RTR.
1: E quai en las lingias grasses de questa damaun? Medaglias tutta dobel per la Svizzera dati al campionati europei da mountainbike in il Tessin? Al Principati de Liechtenstein ein Problem, sunt che milis de datas en venides enguladas? E Laura, fine 35 grad dati oza quira, bletsch vegni sche insomma plitost en il Sid. Jelle sis, mes nome Alexi Beseglia, bien dien semen. In recce de medaglias per la Svizzera da ier, al Davos Didel campionati europei de mountainbike in il Tessin, tra les courses cross-country. Tra les donas a sine frei fac aur, sunt che l'era già venida campionessa europei del short track. Per argente puspeida Alessandra Keller. Tra il zomens a Fabio Püntener fac bronz. In pli alla Grigiuna Anina Hutter guadagna aur in la categoria U23. Seconde terze in diventadas duas ulteriore Svizzeres, Fiona Schieble ed Elina Benoit. Hutter ha descritto se sentiment suente la Victoria uscia.
2: Ja, es ist mega schön, weil ich meine, dann kannst du miteinander freuen und es ist ein Einzelsport. Und wenn du noch ein ganzes Team hast, wo sich auch für dich freut, so, ja, ist etwas mega Schönes. Und dass man allein gewinnt, aber sich miteinander kann freuen, ist mega schön.
1: Nus restangisch der Medaille Schweizeres, Argenta recalcia Michel Heimberg und sie in Laue der Leise der Dimeter als Campionats Europäics a Paris. In il finale sulletta man l'italiana Chiara Pelacani stade pli ferma che Heimberg. Le vittorie della Svizzera intant mancanta Claremain per passa 40 punkt. In totale donne de 20 saisons de largo via già guadagna durante sia carriera 9 medaglies a campionatis europeics. Al Principati de Liechtenstein divental un frende d'ine cyberattacche massiva. Als Hacker se sie grattegiade penetrai nel register de persones con drecce economic. Usci anquels pudiengulava 13 mili copies de dates de societats, fundaziuns ad administrazions fiduciarias. Il register serve per impedir che persones lavan denes e per combattere la finanziazion de terrorism. Chi che è responsabile per la tatia è non clair. Der neue Chef der Regenza der Liechtenstein, Brigitte Haas, hat jetzt ja finust nagines Prätensions der Danes, denn il Darknet na seien les datas erangpech kumparides.
3: Oberstes Ziel ist es, den Vorfall so rasch wie möglich umfassend aufzuklären. Betroffene zu informieren, das ist insbesondere auch aufgrund des Datenschutzes ein grosses Ziel. Und selbstverständlich, wenn möglich, Gegenmaßnahmen einzuleiten.
1: Uschia Brigitte Haas. Oz wolle il Principati de Liechtenstein da der Pli-Informations. Suente che la dichte de sista d'ulteriures attacchas in l'Iran, ha il Presidente American Donald Trump annunzia novs discurs cun Repräsentanz de l'Iran. Quelst vane valiau oz, ha il dichte borte sese viunla Air Force One, cure che giornalist san volisse vai de Pli. Nur kils Diskurs an Liu, quantich kils duren e chicke se participesche exakt a Trump lascia avert. Le viste kil Konflikt tra il Stati Uniti e l'Iran sa quietescia a lascia cruda clara mein il sprech stieli. Als Stati Uniti an rinforza la valuta giapponese il yen con intervenia moda coordinata sin il marciade de vises. In seia voli gida al Giappone uscia, quae sei in sein d'amicizia, ha il presidente americano Donald Trump dice van giornalists. Paran ils dus paiaise gi comunable mein. Il minister de finanzas americano Scott Bessent ha scritt dim procede cum in aivel. Il yen perde de pi 11 valita contra il dollar. In yen pli ferm monte per il Giappone, che il paiaise può importar pli favoraivel rauba orda l'exterior. Il Ministeri dell'Intern da Marocca prendi posizione, suente che in fitch grondomba de migrants e migrantes e arriva in l'enclave spagnola Ceuta. Informazions fausse sind les medias sociales e bandes de contrabandists sein responsables per l'affluenza, ein nom del Maroc. Il Maroc discurre de radont 40.000 immigrants che duan esser arrivats ils de vos dieser Ceuta e menzionesche indisch und fremdes. Autres Ziffres alla Spagna, ca constata 60.000 immigrantes e migrants ed entant d'umbra 72 mortoris.
4: La meteo.
1: Oz es ien prim dec sulle jiv. Il sent mirz di ele seires a formen l'uradine de Plinivels. Quels porten schaela uradi subai nurizis cun zonten il grisundel sid. I vent jaut cun fine 35 grads a cuire, fine 30 grads en le surselva ed en l'engiadine bassa e fine 25 grads en l'engiadine nota. De maun es i dec sulle jiv e resta per il plis sic. La chialira se mantegna con fine 35 gradi a cuira ed alla prossima notte vien mi aivla.
4: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
5: La benura del Streis a Wurstles. Seis e seis minuti, io scelgo scena ein de munzic, l'air fleisch della benura e pigliando da per manz. Quist prim lundes di della Wurst. Nam plagiar ciò fa qua in nostra compagnia e son le dine scene. Un bundi.
4: RTR. Mes radio, mia lingua.

0: In pundi con Betty Ligler, le sessisi che tordes ise. I facces fich contentes aia dat ir pro la delegazione svizzera pro las courses royales de cross country all'ultim di del campionato europeic de mountain bike iul Tessin. Pro las donnes a sina fraigu degna or dovo ce la dire ir fingegno de campionessa del short track ir medaglia d'argent va derce a la svizzera Alessandra Keller i completa al podest al svedaise Jenny Rees-Vetter. Pro gli uomini ha il svizzero Fabio Pünter guadagnato la medaglia di bronzo. Campione europeo è ora il brit Charlie Aldridge e argento va al italiano Yuri Zanotti. Sco quarto a Mattias Flückiger mancanta al podest per Pag, quando voce aveva in defect durante la corsa. E loro molciut sul grigion, il grigion Vital Albin e le snu undes avel i dis.
1: In diesem Abendplatz des Campionats Europäics ist es uns extrem content, aber eben darum Pause. Wir sprechen auch dick der Pli, aber der in diesem Abend in der Europa ist ein Resultat, das wir schon schon besser lassen müssen.
0: Hai, buonas novas ir della Grigiuna, Anina Hutter, ci guadagna or in la categoria U23 ir davomas di. L'ora pels mountainbikers spetta a mo in highlight la fin da vost scoprossam l'ora al campionato mondiale in la Val di Sole in Italia. Un bel lunedì.

0: In bel lundes di bunura cun RTR, intanto es stat les 6:30, Alexei Baselja, sace ci da de nuf.
1: In recce de medaglias per la Svizra da ier, il dvosdi del campionati europeic de mountainbike in il Tessin, tra les courses cross country. Tra les donnes a sine frei fac aur, Alessandra Keller è diventata seconda. Tra il zomens a Fabio Püntener fac bronz. In pli alla Grigiuna, Anina Hutter guadagna aur in la categoria U23. Il principale de Liechtenstein è diventato un frente di una cyberattacca massiva. Als Hacker se si grattagia d'engulava 13.000 copie de datas de societats, fundaziuns ed administrazions fiduciarias. Oz vole regenze del Principati de Liechtenstein da de pli informaziuns. Sente che la dichte de sista d'ulteriores attacches in l'Iran, al Presidente American Donald Trump annuncia novs discurs con representants dell'Iran. Quels tu eine valieu oz. La vista che il conflitto tra gli Stati Uniti e l'Iran si acquietesce ha lasciato crudà chiaramente il spreco stieli.
2: La meteo. Presentata Nikis Kuira. La facente per mobilias e decorazioni. nikis-vonwelt.ch.
0: Ieroz, dai il primo muovere per solai per Grigion, per verso di vomes di arrivano dal primo nuvel si portano qua i l'air pluvige e temporals. I grandi mudar garderobe non stovai in Ieroz, no, i resti in avanti ciot, qua fin 35 grazie a cuir, 32 dai per la sur selva e tanto 25 fin 30 grazie in Engedina.

Scettat la radio, ma ne tras le storie de musica. Scettat canzons, da vedere.

0: Teo du Mund qua pro RTR, precis vaincia avant les set is. Hai, vo vaiva dodi, vis sure ir RTR, ci des pel moment in viadi tras l'Italia. Id in cinci fa erfici ant vacanzas in Italia is David Spindler.
1: RTR Impuls.
2: Mein Auto wo quai propi serius? Ir in Italia durant la sta? Scha quai es una buona idea se poi se domandar si se tavella custagliauns ci riven durant la sta anti las chasas ci aun pro nu. Es venien pro nu ant las montagnas per vicino tenien ora la sta a chasa. Ma ir in Italia atter co durant la sta a duna, jent. Trara nütz, qua ci des art nossa optica schon sta da primavera per se scialder su una prima jade dall'invien e vezzer l'Italia al mar, in flur. Onir a moneada avant l'invierna chat, in October per exempel, qua es grandius. Personal manch preferisce alla primavera, l'Italia in flur, e qua vaglia erpas indigens, qua es total chater. Tots hanno mo energia ed ergust in cun riva scoiast. E la contrada es miravliusa, conto qua ci des in flur, cia durant la sta es brun e sec. Per mai es il ura mezza sta, Erschas indigens nu mettessen mai un pe ant il mare ciaminen intorno mo cu la jacca da daunas. Al mar, al gust del sal, al vent cun savurs maritimes, la llum cun contrasts ferms e l'esser sulvadi del mar. Erscha quae es completamente alciatas con la contrada montagnarda pro nu esi all'istess. I sun duai pols, al mar e les montagnas. Giusta per quae se sumagni. E per quai dovriau a dünne der ciao mia stata liauna, sci des da primavera.
1: Impuls.

0: Chi videl Stortin, chi videl Café Spranza al comenzar ben ir per vo quist lündisch di bunura in 11 minuts le 7.
1: RTL con la buona nova d'Alemna.
0: È ben possibile che voi non avete mai dubbi del Service Civile Internazionale. E preciso qua l'hanno mudato le prossime minuti. L'organizzazione d'utile pubblico ci organizza volontari per differenti progetti internazionali. Ci lavorano l'ora in progetti sociali, ecologici, ma anche culturali. Fanno qua ir in Svizzera e per il momento vengono a lavorare con un progetto in Engiadina Bassa. Insieme con la Fondazione Pro Terra Engiadina sostengono volontari fino al 8 agosto per il lavoro per promuovere la biodiversità in Engiadina e si aiutano a curare il prato sud, si contrada da palù, ma aiutano anche per la renaturalizzazione dei spazi da vivere e prestano sia in contribuzione concreta e altre importante al mantenimento della nostra biodiversità. Per la lavoro pratica cifano i volontari si arrivano appunto la ditta da tutte le spazi del mondo in vista in temi con agricoltura alpina, dell'ingiadina e erbel per mai ossia dai giusto ir in scontri sui confini linguistici e culturali con quel lavoro. Di meno, volontari internazionali ci si ingaggiano per la biodiversità in ingiadina in polce in su per quell'azione.

In 30 minuts las novitans dallas 7. Bundi.

0: Las novitats ter RTR.
1: E quai en las lingias grasses de questa damaun? Medaglias tutte dobel per la Svizzera, dati al campionato europeo de mountainbike in il Tessin. Il principati de Liechtenstein ha un problema, sende che milis de datas en venides engulades. E Laura fine 35 gradi dati ozza cuira, bleit sveni plitost en il sid. Jella set, mes nome Alexi Baselgia, bien di insemen. In a recce de medaglias per la Svizzera da ier, il Davos di del campionato europeo de mountainbike in il Tessin, tra las courses cross country. Tra las donas a sine freifat aur, sente che l'era di avni de campionessa europeica del short track. Per Argenta Puspe Ida Alessandra Keller, tra il Zomens a Fabio Pünten a fac bronz. In pliale Grigiuna Anina Hutte guadagna aur in la categoria U23. Hutter ha descritto sei sentimenti su entele Victoria uscia.
2: Ja, es ist mega schön, weil ich meine, dann kannst du miteinander freuen und es ist ein Einzelsport. Und wenn du nachher das ganze Team hast, wo sich auch für dich freut, so, ja, ist etwas so mega Schönes. Und dass man allein gewinnt, aber sich miteinander kann freuen, ist mega schön.
1: Seconde e terze in diventadas duas ulteriore Svizzeres, Fiona Schiebler a Elina Benoit. Nus restangista medaille Svizzeres, Argenta recalcia Michel Heimberg, en si gi en laue da leisse de dimette als campionatis europeics a Paris. En il finale sulette man l'italiana Chiara Pelacani stade pli ferme che Heimberg. La Victoria alla Svizzera den Tantman cantà Claramain per passa 40 punti. In tutta la donna de 20 saisons de l'Argovia già guadagnà durante sia carriera 9 medaglias a campionatis europeics. Al principati da Liechtenstein diventa un frende di una cyberattacca massiva. Als hacker se si gratteggia de penetrare il registro de persone con drecce economiche. Uscì anche il spudì angulava 30.000 copie de datas de societats, fundazions ad administrazions fiduciarias. Il registro serve per impedire che persone slavan denes e per combattere la finanziazione de terrorism. Chi che è responsabile per l'attacca è non clair. Tenò la chef della regenza del Liechtenstein, Brigitte Haas, na detje finost na gines pretensions de danes, en en il Darknet na sein les datas erang pech kumparides.
3: Oberstes Ziel ist es, den Vorfall so rasch wie möglich umfassend aufzuklären. Betroffene zu informieren, das ist insbesondere auch aufgrund des Datenschutzes ein grosses Ziel. Und selbstverständlich, wenn möglich, Gegenmaßnahmen einzuleiten.
1: Uschia Brigitte Haas, oz vol il Principati de Liechtenstein informada nov. Sente che la dichte des ist ad ulteriores attacchias in l'Iran, ha il Presidente American Donald Trump annunzia novs discurs con Repräsentanz dell'Iran. Quels tu ane valieu oz, ha il dichte borte sese viun la Air Force One, curre che giornalist san volisse vai da pli. Nur kils discurs an lieu, quantic kels duren e chi che se participesce exact a Trump lascia avert. La vista che il conflict tra il Stati Uniti e l'Iran sa qui e tescia a lascia cruda a clara main il spritz di ali. Il Stati Uniti an rinforza la valuta giapponese il yen con intervenì a modo coordinata sin il marciade de divises. In saia voligi da al Giappone uscia, quae sa insegn d'amicizia, al presidente americano Donald Trump dicevan giornalists. Paran ils dus paiaise di comunable main. Il minister de finanzas american, Scott Bessent, ha scritt dim procedo cum in aivel. Il yen perde de pi 11 en valita contra il dollar. In yen pli ferm monte per il Giappone, che il paiais può importar pli favoraivel rauba o dall'exterior. Il Ministeri dell'Interno del Marocco prende posizione, sente che in fece grondomba de migranti e migranti se arriva in l'enclave spagnola Ceuta. Informazioni fausse in les medie sociali e bandes de contrabandisti sono responsabili per l'affluenza. In Maroc discurre der rodont 40.000 Immigrants, che duessen esser arrivats ils de vos diese Seuta, e menzionesche indisch um Frendes. Autres Ziffres alla Spagna, ca constata 60.000 Immigrantes e Migrants, ed entant dumbra 72 mortoris.
4: La Meteo.
1: Oze si in prim dec sulle Jiv. Il sentimenti e le saire serfoman l'uradine de Plinivels. Quels porten Chaila uradi su bei Nurizis. I vent chaud con fine 35 gradi a Quira, fine 32 gradi in la Surselva e 35 e 30 gradi in l'Engiadina. De maunesi dec sulle Jiferi i reste per il plissic. La cialira se mantegna con fine 35 gradi a Quira. Ed alla notte sind de maun resta puspe miaivla.
4: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Estate italiana cun RTR.
5: Tu na vai nir pala bunura dal straisa worst di vigin bunir or de letles set i sis minuts mis nom le dina scena i cos dija u sebel tot les vies meinen lure in eada a Roma vaglia ir per nostra scolex ci fan pel moment viadi tras l'Italia cocian pasentala fin defna ila capitala nos tema fin les set i mezza.

0: mai più. Noemi Pelles, 7:09.
1: RTL prende Kulbus in Italia.
0: Alle Wege führen nach Rom, tot les vies meine Lurineade a Roma, usche son ir nos dreis d'Allianz, al mein perdute schdiz, rivazi la principale dell'Italia, Marcus Petendi, Stefan Dobler e Fabia Caduff, es ramassen ir mince di möt de dir, fan coi per les vies, jasses o ir in restaurants e bars, giusto l'angio ci sun, e quis qua anna dudi a Roma.
2: Sì, come dicevo ce ne sono molti, però uno dei più significativi è Daie, Annamo, quindi per significare ecco forza, su un incoraggiamento, oppure per dire sì, facciamolo, qualcosa del genere, ecco.
0: E noi per la Flaminia disco è uscita daie, è proprio alce tipicissimo per Roma, che ci pare un'espressione che non conosciamo in romanzo, con dai forza, ma ad in genere ci vendono proprio quando si sa.
2: In realtà no, penso che si sia un po' stabilizzato un po' nella diceria, nella parlata romana.
0: Dai, nos plec del di italian ramassada nos collegs ci fan viadi tras l'Italia e ci sun in tante punte rivats a Roma. Ci cian uslu amma tot vis i dudi fin defna quai dudina osa sco prossim lura in bun 7 minuts. Qua prono.
1: RTL cun las Aurelias in vacanzas.
0: Buondì.

0: Puls dall'Italia.
1: Avendo di avanti, i nostri tre colleghi si sono deviati tra l'Italia, sono intanto arrivati a Roma. E la sorpresa è la sonda buonura stata quella e ci hanno potuto presentare al primo agosto con la Garda Papale. Un loro scontro speciale, fic esclusivo, ci ne serve ben uscita e ci hanno potuto vedere le culisse del Vaticano, fare domande, filmare tutti quanti. E dalla festa del primo agosto, la sera, hanno potuto essere della partita e una delle challenge, ci hanno chiuso della redazione qua a Cuera, è stata quella da fare in versin romance or del dì e presentare loro quel pro la festa e uscea aia tuna.
2: Passare un dì con la guardia papale per noi trae quasi una sorpresa royale.
3: Un gardista sa bivnientà pro la porta Sant'Anna l'entrada principale per i reint il reginaval dell'armada speciale.
2: Sondavol il primo passo è noi trae nucleare. Erst als Mühr von Arz, qua regne und spiert a Wert.
3: Sie que kun deklarar li storge de la court o de mosarco ci sta guardia eir de not.
2: Tot a mosen e deklaren ils giardists, quasi sco vels amis e ne sco turists.
3: Appunta, ils Mühr von Arz e den spiglien bo del fla, ma fic cordiala es l'anima ci regna qua.
1: Hai, qua una delle avventure di Roma, indico la Garda Svizzera. Io sono naturalmente Savair, che c'è qua idea precisa. Buongiorno a Roma, Fabia Caduff.
4: Buongiorno, Insembel.
1: E loro che parli, se ti do, da giusto, se ti vuoi quinta.
4: E vengono sempre le memorie di quel dì. Noi veniamo in di plein program della Guardia Svizzera Papale e vanno a poter in cucina, non vanno a poter incontrare gardisti, non vanno a poter vedere la caserna, non vanno a poter vedere tutta l'urmandura e tutti quanti. E tentando appunto fatto con questa poesia, insieme avevano sempre un programma, c'è grande tempo per fare in Pisa Mainz per la poesia. Non è neanche resta, per quello da dire, siamo noti, ci vanno tutti in Reblan anche il ciossa.
1: Questo è mobile, questo è mobile. Appunto, Fabio, tu hai detto Fitch Blair, vai a visto, vai a poter filmare, da chattare tutto con un clic su rtr.ch, il live ticker, vai a preparare qua e per voi. Di forza a Mosvelta, appunto, da tutto qua ci descapita quel dì, di era un po' una sorpresa, non sapevate neanche uscire in Andretti, non era il primo modo di dire che per ciò c'è lunghe, slure, eri, era stata una vera roba. Ma chi è per te, o se personalmente c'è stato un dels, al highlight. C'è resta?
4: Ma a me resta, ora vanno tutti in un scontro con un gardista, con Cordin Brandley. Lui è giusto tornato a stare un'ora proprio salda, a stare un'ora a guardia, e dopo un saldato in intervista e da do dire, scoccia el, hai scoccia el è sgardista, perché c'è il facque e l'eserni emozionale, perché avendo mandato, per esempio, quella prima volta ci aveva anche questa uniforme e la dice il cifre giusto, c'è la pelgelina, stiv già in avvo a quel momento e questo non c'è, questo ha fatto impressione, che c'è questo giovane con corpo e dorme gardista.
1: Appunto, i sbade erano le uffici giovane, non? Sono impressionante. Hai, preciso, non vanno viste le fotografie, i dodir, le interviste. Allora, va a avere un libro, dove qua ci vuoi fare feste con esse, dove puoi mangiare china insieme con esse, dove è stato un momento speciale. Ci va a avere l'ora fatta er?
4: Ma io credo che per tutti dire, non è buono dormire. Di riposare ora un po', di nevna, e non ci vai a poter presentare Fitch Blair è bella roba, puoi incontrare Fitch Blair, interessanti persone, giù belli momenti, da Genova fino a Bologna, fino a Roma, e da una volta lasciare sco forse un po' e lavorare quel momento, dire erst giù un buon dì, riposare ora. E non vai allora, sono già due con la cucina italiana, la dolce vita, vai proprio già due al centrale, vai a spostare quasi circa tutta la carta da deserto. Uscite, vai a lasciare vain.
1: E qua tutto per temperature, vai a 8 spenze, era Roma, non quanto ci odvavate?
4: Hai, a 38-39 gradi, de propi fitcio, de tutte nore inucis a se, sa l'impression che del fond ven su, giusto morotta, ci va propi verso il 40 gradi. Hai.
1: Allora era in avanti tras la carta da glaccio, imper vai provar fin già in Iran in modo più. Signor. E ci aspetta allora oz, forse sco ultimo mo, ci fai vet oz.
4: Uessa, a buon'ora esce un giudiremo a Roma, oggi è il bello di arrivare a Napoli, il biglietto del treno non vanno a essere postati, perché ci vanno detto, se guardano quanto in avanti arrivano a finire il gioco, ci vanno a fare a Roma, sono un paio di interviste, ci fanno. E loro, già in loro verso Napoli, ci disinviati col treno da due ore, e Napoli è per noi tutti strani, forse più speciale, perché in giugno eravamo a Napoli. Non si va in un'erna in andret ci aspettare da Napoli, perché i da quelli ci dicono, boh, Napoli, una bellezza, una da quelle città, proprio, una pruna bella roba, belle impressioni, e altri ci dicono, ui, Napoli, lascia dare attenzione. Hai, per cui, ci dà proprio il wonder. Coccia quegnerà ed era l'evna passata mo intera trembola in quella regione, il più fermo degli ultimi 40 anni, che avendo ora probabile ciò era ad essere un tema. C'è non pigliai allora su per il rapporto. Allora, non c'è un plan wonder per Napoli.
1: E no, Fabio, di mene. Allora, buon viadi in avanti a votrais. Prossima fermativa di mene, Napoli. Grazie Fabia, bel di, buon viadi. Arrivair.
4: Grazie a voi, ed eri un bel di. Ciao in tempo.
0: Sole, mare e Elter.
1: Ja, appunto, ihr wurde steivet in avant sülkurent con nostri colleghi, con live ticket de vacances per Rusia. Filmins, fotografies del viadi tras l'Italia con un clic su rtr.ch.

0: In bel lundes di bun'ura con RTR Stadt, las 7:30, Alexi Veselgia es pronto las novitats.
1: In der Rätsche der Medaillen bei der Schweizerin Dajirl, der was die der Campionatium Europäik der Mountainbike in Tessin, der des Kurses Cross Country. Der des Donnes a seine Freifahrt auch, Alessandra Keller ist eventuell Seconda. Der Ilsomens a Fabio Pünten fährt Bronz. Im Pliale Grigione an einer Hütte gudegna auch in der Kategorie U23. Il Principati da Liechtenstein è diventato un freddo di una cyberattacca massiva. Als Hacker si è segreto già, den gulava 13.000 copie da date da società, fondazioni ed administrazioni fiduciarie. Oggi vuole la regenza del Principati da Liechtenstein da più informazioni. Sente che la dicta desiste d'ulteriore attacche in Iran, ha il presidente americano Donald Trump annuncia nuovi discorsi con rappresentanti dell'Iran. Quels tu eine valie oz. Le viste che il conflitto tra gli Stati Uniti e l'Iran sa qui e tescia, ha lasciato cruda clara mai nel spritz di lì.
2: La meteo.
0: Ja, rote dal prima movare blers zu Leipel Grigion, pür vers de vomes di riven dur els prims nüvels, ci porten qua ila plövge i temporals. I grond mi dar garderoben stu weine pel moment, i reste in avant tschad, fin 35 grazza coeira, fin 32 grazza den sur selva, in Valmüsteir ots maximal manche 27 grazza, in zic büfrenstin, is per exempel zu la Mottenolunze schuol, il zünne 2400 meters sur mar, la daia ots 20 grazza. Quieti se resta, son de sair in giunes rakete sur el ciel grigion pels prims a wurst, ma approccia manca alt. No vendo manda, du dine vers dis de les ot.
2: RTR, de nous, per vous.
0: Bundi.

0: Bäckeri Sis.
1: Presentada Folk, vossa Bottia del Vitg in la Regiun.
2: Io vado in ronda 3, so zu buonura con Daniel Weger da Cuera. Buon dia, Daniel.
3: Buon dia, Donna Ladina.
2: I tras las primas rundas coscia nuna fuss. Ot i ot alfa vare sovran.
3: Ma c'è non si scocci vai in avanti.
2: Oggi dovrei essere preciso quelle 8 per arrivare in avanti, per in direzione finale. E quella ci va e ci funziona è Natalia Weber, oggi buon'ora.
4: Buongiorno, Daniel.
3: Buongiorno, donna Natalia.
2: Ora lei sa dire, l'Ancina, runda 3. Tutti pronti?
4: Mm-hmm.
2: Un, due, tre. Sina Frey è venuta per la prima anno campionessa d'Europa il cross country. Giusto, Sina Frey è fin già in una medaglia olimpica in quella disciplina.
3: No.
2: Al Monte Ceneri è in meter sul mar più oggi con la città da Cuera. La Svizzera ha dopo 3 anni un'ambasciata il Vaticano. Giusto, Manuela Leimgruber è la chef dell'ambasciata svizzera il Vaticano. Giusto, Panzanella è un tratto tipico della Toscana. Giusto, tenor recept classic toccan er olives neires in una panzanella.
3: No.
2: Giusto, al più nuovo album del Rolling Stones esamo a dünes in posizione 1 della chart svizzeres.
3: No.
2: Mick Jagger ha la stessa nada con l'anterior consigliere federale Pascal Kuspe.
3: No.
2: Dels consigliers federals a quiston Guy Parmelet nu als publers plaids officials pels prims awasht. Was? Fin la fin de l'on dai a mo cinch lunas plaines.
3: Non è ada.
2: Fin la fin de l'on dai a mo cinch lunas plaines.
3: No.
4: I son en cinch.
2: Son a mo cinch. Grazis. Quantas vene fat? Undes vene fat?
4: Undes vene fat me i nubasta. Os cinch correctes appunto scudit. Cinch in a votin ot cervezzens druvo.
2: Comenzava aveva bain.
4: I vava cominciò giusto con la prima corretta della Sina Frey, allora due fosse del Monte Ceneri e su 554 metri sul mare e qui era 593 e la Sina Frey ci ha già guadagnato una medaglia olimpica che era del 2020 alla FAT Ergiend. E allora Sina va in sé fitch beim, gers corretta, se si evoca però d'otterciò l'una o l'altra sbagliata, forse guardando in sul splet del Cosliers Federals, rösti ha fatto quest'anno il più Ersque con Cinch e Parmalè e Pfister vavan quattro. Ma appunto, sai de Schwanz, potranno essere tutti in tre metri da Daniel Weger con questo poi per imperservole.
2: I mangiar frai dele. Buon, ser Daniel, allora ci vigiaina. Buon e hai, bleib per già con far commissions. In non so di insuide per te, oh?
3: Qua è il dossier.
2: In buon tempo te sta, amo. Arrivai.
3: Arrivai,
1: presentata Folk, vostra bottiglia del Vitg in la Regione.

0: Schettet la radio, meine traslistorge de musica.
1: Schettet canzuns, daventen grons hits.
0: E den l'ura per la perpet nadat. RTR.
1: Nua che la musica è da casa.
2: In 4 minuti le 8.

0: Las novitats ter RTR.
1: E quai en las lingias grasses da questa damaun? La recce dals aderents dall'iniziativa d'alimentaziun daventa pli schiarsa? Il principati da Liechtenstein ha un problem, suente che milis de datas emignides engulades? E Laura, fino a 35 gradi stati ozza cuira, pletsch vegni pli toste nil sid. Jeles oggi, mes nome Alexi Beseglia, biandien semen. Svizzeres e Svizzers votation il settembre davat l'iniziativa d'alimentazione. Osa quelle pers il sustegn d'organizazions per la protezion dell'ambient. Quai reportan les gazettes de ta media. Greenpeace, ProNature e Vier Pfoten, che erano finos della partita, se distanziescien dall'iniziativa. Che le organizzazioni sains retratjes sei agrev de Chepi Perels, a dich l'iniziante Franziska Herren. De nota media questa retratja rajuns tacticas. Per esempio, la Greenpeace ha argomentato se retrair per qualche terrada periclitasse in politica agraria 2030 plus o sce progressiva scopusaivel. Il principati da Liechtenstein è diventato un frende di una cyberattacca massiva. Als hacker se si gratteggiade penetrare nel registro di persone con dretti economici. Usci anquels pudiengulava 13.000 copias de datas de societats, fundaziuns et administrazions fiduciarias. Il registro serve per impedir che persones lavan denes e per combattere la finanziazione de terrorism. Chi che è responsabile per la taccia è non clair, tenno la chefa della regenza del Liechtenstein, Brigitte Haas, na detje finus na gines pretensions de denes, ed en il Darknet na sein les datas erang bech cumparides.
2: Oberstes Ziel ist es, den Vorfall so rasch wie möglich umfassend aufzuklären. Betroffene zu informieren, das ist insbesondere auch aufgrund des Datenschutzes ein grosses Ziel, und selbstverständlich, wenn möglich, Gegenmaßnahmen einzuleiten.
1: Uschia Brigitte Haas. Oz vol il principati de Liechtenstein informada nov. Senta che la dichte desiste d'ulteriores attacchias in l'Iran, ha il presidente americano Donald Trump annunzia novs discurs cun representants de l'Iran. Quels da ne valieu oz, ha il dichte borte sese viun la Air Force One, cura che giornalist am volisse vai da pli. Nur quels discors an lieu, quant dic quels duren e chi che se participesce exact, a Trump lascia avert. La vista che il conflict tra il Stati Uniti e l'Iran sa qui et escia, a lascia cruda a clara main il sprech stieli. Il Ministeri dell'Intern del Marocco prende posizione su ente che infatti fitch grand ombre de migranti e migranti si arriva in l'enclave spagnola Ceuta. Informationsfausses in les medias sociales e bandes de contrabandists seien responsables per l'affluenza di il Maroc. Il Maroc discurre de radont 40.000 migrants che duan essa arrivats ils davos dieser Ceuta e menzionesce indigen frendes. Autres cifres alla Spagna, ca constata 60.000 migrantes e migrants ed entant dumbra 72 mortoris. Ed oster il sport, in recce de medaglies per la Svizzera da ier, il Davos di del campionati europeic de mountainbike in il Tessin, dalles courses cross-country. Dalles dones assine frei fac aur, sent calere vigni de campionessa europeica del short track. Per Argent e puspeida Alessandra Keller. Trils omens a Fabio Püntener fac bronz. In plia la Grigiuna Annina Hutto guadagna aur in la categoria U23. Seconda e terza in diventadas duas ulteriore Svizzeres, Fiona Schibler et Elina Benoit. Hutra descritt se sentiment suente la Victoria uschia.
3: Ja, es ist mega schön, weil ich meine, dann kannst du miteinander freuen und es ist ein Einzelsport. Und wenn du noch ein ganzes Team hast, wo sich auch für dich freut, so, ja, ist etwas so mega schön. Dass man allein gewinnt, aber sich miteinander kann freuen, ist mega schön.
1: Nusre Stanjist, der Medaille Schweizeres, Argenta recalcià Michel Heimberg en sigi en laue da leisse de Dimeter als campionatis europeics a Paris. En il finale sull'etamain l'italiana Chiara Pellacani stade pli ferma che Heimberg. La Victoria alla Svizzera d'entant mancantà Claremain per passa 40 punti. In tutta la donna de 20 saisons de la Govia già guadagnà durante sia carriera 9 medaglias a campionatis europeics.
0: La meteo.
1: Ozzesi in prim dec sulle giv. Il sentiments di e la saira sa forman l'ura adina de plinivels. Quels porten c'è la uradi su bain urizis. I venti aut, con fine 35 gradi a cuira, fine 32 gradi in la surselva e 35 e 30 gradi in l'engiadina. Damaunesi dec sulle giv e di reste per il plissic. La cialira si mantegna con fine 35 gradi a cuira. E della notte sind de maun resta puspe miaivla.
4: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Estate italiana con RTR.
5: Okay. In nosa curciano vagnu l'ultimi ad usce bleres discussions pro no moderatures e moderatures curcieva per decidere che errore la musica prediletta italiana. Oz e mince cas quella de Sergio Guec versles ot idin quart. Es un ledina scena. Buongiorno. Buongiorno.

0: mia chanzun preferida.
1: Musica italiana, fitch bler plaia me fitch bagn. È un po' scudo mandar che far giantarots. La scelta è proprio fitch gronda, tutegna am vaia decidia per Max Pezzali 883. Che ci fa la più gronda impressione è ci el sogaldeir pirosa, quel success ci el ves schon marito pibot. Concerts entils più gronds, stadions da Balapea in Italia, tourneas vandei da so. Esser sto a concerts da Max Pezzali e scucciansnis catapultò a navos entils ons 90. Plageirs e emozions del moment, regurdentes per adegna, forsa er un po' malancuneia. Sastank, precis usceia el sto caleda. 883, gli anni.

0: RTR, quai è il sempervert del dì.
1: In Oristani in Italia, oz una dei Giulioglia Cinquetti del 1964, capoltata anti il Center Europeo della Musica per dire uscea con Non ho l'età, a ella guadagna al Festival de Sanremo scoprì, e l'ora dopo anche se più tard a Copenhagen era il Eurovision Song Contest per l'Italia. I bot amore, remarciabile per me, la canzone è stata fatta arrivata in charts della Grande Britannia, in ristata là per 17 e questo è un speciale per questo in Schlager italiano il charts della Grande Britannia hai qua ne dai usci su 20 io sei là qua non ho l'età di Giulioglia Cinquetti.

0: La bella voce di Dean Lewis qua pro RTR con il Nulles Ottimezza. La novità è stata brutta con Alexi. Presenza per piacere, Alexi.
1: Svizzeras e svizzers votation in settembre davant l'iniziativa d'alimentazione. Osa quella persel sustegn d'organizzazions per la protezione dell'ambiente. Qua rapporten les gazettes de ta media. Greenpeace, Pro Natura e Vier Pfoten, che erano finos della partita, si distanziescien dall'iniziativa. Il concern farmaceutico Sandoz ha contagiato anche gli enciesi negli Stati Uniti per vide medicamenti generics. In tutto pa il concern svizzo bunumain 480 milioni di dollari. In il centro statan ramfacces da convenies de vatilsprecs beich lubides sin il marchia american de generica. Sonde refuse vinevantles ramfacces. Il principati de Liechtenstein e devental umfrende d'ine cyberattacche massiva. Als Hacker sesi gertegiade in gulava 13 mili copies de datas de societats, fundaziuns ed administrazions fiduciarias. Oz vuole Regenza del Principati de Liechtenstein da dapli informazions.
2: La meteo.
3: Presentata Nickis Cuira. La facenta per mobilias e decorazions. nickis-vonwelt.ch.
0: E rot dal primo muovere blers sull'Aipel Grigione, più vers domes di riven dur als frims nüvels, ti portan qua e la plövgio, o da fate temporals, e a grond müdar garderoba na stovaini rotzne, i resti in avant ciot, fin 35 grazie a cuore, fin 32 grazie da in sur selva, e la valmüsteir oz maximal manc 27 grazie. In sic più frescin, e se per esempio sulla Mottenalunz Schuol, sulla 2400 meter sur mar, 20 grazie da in la. Il giro d'udì, fin di fine passata, a nostro team ci fa il giro d'Italia per vivere davanti alle culisse per il gardista svizzero, senti il Vaticano, e ci si domanda al gardista Grigion Curdin perché, insomma, c'è stata la motivazione di annunciare per la garda dal Papa. Ist la risposta veramente viel klarer.
4: Das muss man sich auch jedes Mal vor Augen halten, was das eigentlich für ein Privileg ist, was wir da machen dürfen. Und das ist schon eine ganz spezielle Aufgabe.
0: Ich könnte ja auch erst mal den Schkontrare del Chef, al Papa, so da quai quintel amo avant les nov.
2: RTR. Unik e simpatik.
0: Bene, ciao, buono. Oggi, buono. Bene, in desiderio.

0: Luis Capaldi, che des bel moment in tournée de sta e a ir fat fermativa pro Stars in Town evne passada qua in Svizzera. Ich scuce qua eso sche pro Stars, wessen Claire ir nos Kollegs de SRF 3 fat jent de wo avant le Konzert in Interviste cul Centadur Scott. Ma il nu leva. E per quai a la redaktura tutto il cesciotto in plan B, vefle pront, fatte placats con domandes e scomparti quais als fans ti diren la prima fila al concerti. A quelle domandes allora è risposta, tanter otter, che ci sia allora la roba la più scotta, la più tipica, vide del.
1: What's the most Scottish thing about me? I was born in Scotland. Pretty Scottish. My accent, I don't know, fucking my obesity, probably some
0: of it. His accent, quite dura, fitch typic. I forse dura ercun in a change since his vinterin, als perkils cella da massa. Quai sia tenor el imicecas al typic. Scott Videdel. In questo caso, non levo un po' più finire con dar risposte, avanti c'è il nu levo veramente dar in un'intervista uscita qua a allora funziona. Io del certunz con le domande la al rispos per ci ha fatto piacere ad il e al fans in questo caso era. Cordini Nicolai. In 5 minuti è l'esnuff.

0: Las novitats ter RTR.
1: Ielas nov, io son Alexi Baseglia e quai dati de nov? En il mes auctovre en persunas da l'estra ad interim in extract del register penal, se les volen prende dimora. E las recces dels aderents de l'iniziativa d'alimentazion diventan plis chiarses. Per far fronte alla criminalità organizzata nella regione Moesa, sorpì il grigione in mesire che il cantunte si trova già da Piplidic. Se persone dall'est vogliono prendere dimora in il mesauc, pretende il cantunte nuovo in extract al registro penale. Le mesire per intanto limitate fin la fine di quest'anno e venne allora validata come ne chiesce il cantunte. In pli vengono le controlle d'abitanti della regione Moesa involvite pli ferm e il processo per esaminare le domande per in Lubiancia aggiunta il cantun. A Furna e il partenza ad aier sentimenti di un accidente tra in auto da posta e di velocipedista. La donna de 32 anni sia venuta blessata gravemain, come ne chiesce la polizia cantunale. In elicopter l'aia sgulà in l'ospital cantunale a Quira. Capità l'accidente in una storta dreccia, pli streccia e non survesaivla in la parte sud de Furna. In l'auto da posta n'assacchiattavan nagins passagiers. Svizzeres e Svizzers votescen il settembre davat l'iniziativa d'alimentazion, us a quelle pers il sustegn d'organizzazions per la protezion dell'ambient. Quai rapportan las gazettas de Tamedia. Greenpeace, Pro Natura e Vier Pfoten, ch'eran finos de la partida, se distanziescian de l'iniziativa. Che las organizzazions seins retratches sei a gref de Chepi Perelz, a dic l'inizianta Franziska Herren. De nota media queste retratche raggiunts tacticas. Per esempio, la Greenpeace ha argomentato se retraire per qualche terrada periclitasse in una politica agraria 2030 plus usce progressiva scopusaivel. Il concern farmaceutico Sandoz ha contengi anche gliences negli Stati Uniti per vide medicaments generics. In tot pai il concern Svizzer bunumain 480 milioni dollars. In il centro staten Ramfaces, de Convenies de Vatils Prechs, Bech Lubides, sin il marcià americano de Generica. Sondo refuse vinevant les Ramfaces. Les enclegiences na contegnan agin confes de culpa e besegnan per part anche l'approvazion, scrive Sondo.
2: La meteo.
1: Oggi si è in prim dec sulle giv. Il sentiment di ele saira si forma in l'uradina de plinivels. Quels portan già la uradi su bain urizis. I venti aut, con fine 35 gradi a Quira, fine 32 gradi in la Surselva e 30-25 e 30 gradi in l'Engiadina.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Francesna, isch gutschi para, wann ja düste ihr blärs Lyons in Grijun. Al meinte questi a nozzel sonz. No gratulansco prossim, es un ledine scene. Buondì.
4: RTR. Informativ e divertente.

0: Als 3 de Ost in die Imetzler sta eint, dies passales novi usche ir in grandius di per far feste d'anniversari. Quai fa oz ir Silvian Albrecht. Il sta a tavocla vedeli, complisce oz il 30avel anniversari. L'ura nostra prossima giubilara sta a scuol, complisce il 45avel anniversari, oz in nom alla Margherita Ursina Braumüller. Gratulazions ir della, jan in avant a strada pro Lion, la stal Uoli Giger, il complice Ozel, Zetantavel Complion. Du sonst più vegli, es Roberta Thomas, de Lion, ira del gratulaina per Zetantidusavel anniversari, i giugian in beldi de fest. Lura la Bernadette Lechmann, e la complice Ozel Zetantisesavel anniversari, e la sta a Vella, irela a Oz Motiv de far fest. Gratulazioni a nostri giubilares, i a nostri giubilares, i giugian in beldi de fest, Umbler Torte, forza Oz er in paar Glatsch, i Spranze a mode püs Regalins, i Bläres, Bläres, Visite. Sin Regal, feiner er noos.
1: La Cuppina. Presentado il Bogn Engiadina a Schuol. Il Bogn con Aua Minerala. Bognengiadina.ch.
0: Hai scuci para an Oz als 3 de Wurst bei der Blairs Anniversari. Schwo wesset jan da far in Regal spontan. Bret osa telefonar per nostra tazza 0800 20 25 30. Is qua pronta promai per ir prossima manch sün posta, manca simple manch mulla adressa. Sun bebonder cici telefono 0800 20 25 30.

0: Con RTR tras la sta oz als trais de Wurstles novi 14. Ed intant anana telefonan in giun per la cupina, n'hai fatto fitch simple, n'ha tratt la sort per quest a Cianova, per quest Cianova in ciuf als auguris oz i tratt clitora al Silvian Albrecht. Il sta a Tavocla Vedel e complisce oz in Rudon. Silvian Albrecht, il ciuf de no oz la cupina. Happy birthday!
1: La cupina.
2: Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno engiadina.ch

0: RTR lündi bunura i va fin già in direzione va mattedì las novi vancinese qua vuol dir c'è pos planet paquetar in sembel ma roba i dir de bureau ora
1: bel e qui sco a te
0: grazie ma bu mia bunura cominciare in papiro
1: appunto ti podava già lavorare co ci desfrasch
0: e grazie o sa planet e suri tem de surdar ai qua vai da ot bunura de approccia
1: frice creava lo se poi girare su ier
0: E vedi, tu sei qua con la sciocchina, oggi, bel. Natalia Weber, vai dodì, e qua per ir con voi in direzione a mezzodì. Natalia, ci aspetta.
1: I do der schonata de guadagnir qualcosa. Scesco ci stu er esser per un lundes di oz do qui de guadagnir duas bigliets pel teater Liber genom 1799 Revolte el Cadì el teater olu a Musté ed ecco duas bigliets per la presentazione del quindes a vost quasi una sanda quando son x bigliets quando son bigliets il prima linge
0: also
1: proprio il top bigliets
0: la svezza tot
1: la svezza tot la odes giure er tuat
0: grandios Belli.
1: Ah, allora già in
0: estate italiana sarà
1: era molto tema. Precis, noi in piedi, noi ci facciamo un lo, ci restiamo trotter concente per una marca fitch concente. E noi dici da c'è enge, ma noi ci facciamo un lo, e se vuoi mettere a vent, c'è quei d'odre, c'è quei cinciciatori, c'è che noi ci facciamo. E allora già in estate a Venezia con il nostro profilo.
0: Bella.
1: Non si fa in video.
0: Non c'è proprio Italia totale. Il punto c'è cosa speciale dove siamo al Cranom. Per questo non è una vista appunto al premio. Ci si può guadagnare.
1: Facciamo qualcosa. E pigliese questo pacchetto con prodotti italiani pigliese reia.
0: Grandioso. C'è c'è no pigliese erfici and musica italiana.
1: Ed una.
0: Grandioso questo. O mes nom la Nina Scena. La mia plagiaccia conta. Questo è il nostro compagnia. Sta bene. Fici alla prossima.

Classikers, Ordelsans, se sente. Nus giants der Cio in Viedi. Als Taliems, quals em per marcas de tradizion, sia quei ila moda, ter mangiatives o ter autos, ed una de quistas marcas tradizionelles indicesce nos lütscher Cio del di. Rotz doque de guadagnir un bon de 10 francs plus un paquet cum buntets Taliemes, per guadagnir, stai sus esser prons in var 5 minuts, e naturelmanch, gizzer les uraglies.

0: Gabriella de Cats Eye, nos gens invidi.
1: Che ciauses, dove siamo?
2: Presentata Nickis Cuira, la facenta per mobilias e decorazioni. nickis-vonwelt.ch.
0: I nuove essens ots, nos essens ed un lö, ci vien descritto sci.
3: Quest leo è de pli che mo fiat. Quest leo stat per eleganza royala. Qua in conoscens er la vecchia signora.
0: Ci es questa vecchia signora? E di nuander deriva il fiat. 0800-2530 il numero di telefono per partecipar. Nus provainzinata con la prima proposta. Erter Natalia, buondì, ci è il telefono?
4: Buondì, qui è Loredana Felix Sus.
0: Dona Loredana, c'è Kraila, in noi essens in gir?
4: Essens a Torino.
0: Essens a Torino. Fiat di mena tenorella da Torino, ha?
4: Hai.
0: Mm-hmm. E la vecchia signora ci potesco esser?
4: Non ho idea.
0: E posso dire ad ella, ides il club de Balapé, Juventus Turin, ci ven ernum no, la vecchia signora. E con que, is ella assolutamente al correct lui.
4: Super!
0: Cordiale gratulazione, dona Loredana!
4: Grazie, grazie,
0: figlio! E la già una volta stai da Torino?
4: No!
0: Fusco però in lui ci interessa della?
4: Per cena l'Italia è già una bella!
0: Questo c'è! E giusto a senti un motivo di più o per ir in otto zain questa città? Forse col museo di Fiat, ha? Super! Dona Loredana, okay. Nostra metà in sfitch con gente del pacchetto, ella resta in corte al telefono che può spigliare su l'adresse e per tutti gli altri auditori va qui da me in una nuova ronda.
1: Che ciauses, dove siamo?
2: Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. nickis-vonwelt.ch.
0: E lo scelgo musicalmente ergiste in Italia, già in con zucchero.

0: Davais vus in giavisch da musica. Per exempel musica populara, in cor u bain in a società da musica. Ni preferis in hit actual u in semper verd? Giavisciai musica live in l'emission u bain in la reit sin rtr.ch. Il concert sin giavista RTR.
1: Presentada fleurop.ch.
0: Mince domenica, tant les indes e les dodes.

E non sai che ci va a vos, ma è semplicemente una pelgilina che c'è uta del Teddy Swims Breakup in Reverse, la single attuale da del. El is er vidl planiser sia prossima tournea e el venger in Svizzera. Quei in mercoledì el 24 de marzo 2027 a Turic al Hallenstadion. Des bevendri do quei da comprere bigliets per quis concert. In cas c'è vu su lais erir quei do bigliets a partir de 70 francs, exact 69,70 per un bilet per stir in la sela paiais aus 90 francs e l'ora va qui in su fin a 220 francs, vuol dire in sé per mince borsa un po' qualcosa. Se vais voglia l'ora si rende qui giurischen da dire a tadler e guardir live a Teddy Swims. Scudit in marzo l'encivain e sarò mercoledì, ma giura possibile per l'uno l'uter. Nusens seins, forse lo, e poi ens dir una lotter, che c'è Adele ens dis, nempi, hello. In 5 minuti, les dis.

0: las novitats ter RTR.
1: Ielles dies, io son Alexi Beseglia e quai dati da nov. En il mes auctovren persunas da l'ester ad interim in extract al register penal, schelles volen prende dimora. E las recces dals aderents dall'iniziativa d'alimentaziun deventen plisch chiarses. Per far fronte alla criminalità organizzata in la regione Moesa, surpì il Grigion in mesire che il centun Tessin dovrà già da più plidic. Se persone dall'est volen prendere dimora in il mesauc, pretende il centun de nov in extract dal registro penal. Le mesire per intant limitata fin le fin de quest'on e vegna l'ura validata come ne chiesce il centun. En pli vengen las controllas d'abitants de la Regiun Moese involvides pli ferm en il process per examinar las dumondas per ina lubientia agionte il cantun. A Furne en il partenza ad aier sentimiez di in accident tranter in auto de posta ed in velocipedista. La donna de 30 Susonza ia venida blessada greve main comunicesse la polizia cantunala. In elicopter l'hai sgulà in l'ospital centunale a Quira. Capità l'accident in una storta pli strecce e non survesaivla in la parte sotto furna. In l'auto de posta na secchiattavan na gins passagiers. Svizzeres e svizzeres votescen il settembre davat l'iniziativa d'alimentazione, usa quella pers il sustain d'organizzazions per la protezione dell'ambiente. Quai rapportan las gazettas de ta media. Greenpeace, Pro Natura e Fia Pfoten, ch'eren finos de la partida, na volen bec s'exprima davat l'iniziativa. Che les organizzazions fains retratjas sei a gref de Cepi Perelz, a dic l'inizianta Franziska Herren. Te nota media questa retratja rajuns tacticas. Per exempel a Greenpeace ha argumentato se retraire per qualche organizzazione veia se focussar sin la politica agrara 2030+. Al concern farmaceutic Sandoz ha contengi anche clientes in il Stati Uniti per vide medicaments generics. In tot pai il concern Svizzer bunemain 480 milions dollars. In il centro staten rinfaces da convenias de vatils prets pech lubides sen il marcia american de generica. Sondo refuse vinevant les rinfaces, les enkle jientes na contenien na gin confes de culpa e besegnen per part anc l'approvazion, scrive Sondo.
2: La meteo.
1: Ozzesi in prim dec sulle jiv, il sentimenti di e la saira se forman l'uradine de plinivels. Quels porten chaila uradi subai nurizis. I vent chaut cun fine 35 gradi a Quira, fine 32 gradi in la Sorselva e 30-25-30 gradi in l'Engiadina.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Efna Nova, protagonist Nova. Nossa serie de steht Cetaidle, la scena va in la prossima runda. Il prim di è scaduna quel di in uccia vusvaz ad ingiuvenir. Cici po' qui, Stefna, fer proposte de musica. Nus ordins l'ora giust in pochi minuti, la prima volta la vus de qualcun, vusvaz da ceterare Cici qua is. Per vus il microfono, Natalia Weber, ci vus in buon di.

0: Musica italiana Eros Ramazzotti, il mio giorno preferito. E non sei scialungesti e vos is vos di predilet. Ma forse c'è il tvente e c'è un po' in melder con cui ce l'ho cominciato per l'uno l'otter o c'è lì semplicemente già bel. Spero che mince che c'è un bel ins mezzodì.
1: C'è taille la scena. Inspirazione di storges da musicistas e musicists.
0: C'è musica Thailand, quelle persone ci fanno svesa musica, qui è la domanda centrale della nostra rubrica che sta c'è Thailand la scena. Tips di musica, analogs, authentics et anti-algoritmos. Nuova efna, nuova protagonista. E questa è naturalmente la domanda, ci pudes el co-esser?
2: Mi kennt me wahrscheinlich von Festivals, aus dem Radio oder aus dem Internet. Ich glaube, ich mache irgendwie so Indie-Pop.
0: Ma lnuv.bx qualche Indie-Pop, ma Musica in Dialekt kun Potenzial. L'artista nus cercheins is nempe üna delles steiles Novas adüna pü e pü kleres al ciel della musica svizzera. Cici des? Questa vuf? Nutradinza encia, nisus a savar de mem, ma una roba vainza già volia savar peroz, nempe c'è cianzun funziona ad una ter una festa.
2: Hat's gefühl, the best party song is wahrscheinlich Party Rock Anthem. Yes, for LMAFO. Yes, sir.

0: Party Rock Anthem de LMFAO, musica del 2011 e musica che non sono forse uscita su Ben Scotter RTR, ma musica che il nostro protagonista c'è titola la scena o Giavigio e ci destinor el proprio una delle canzoni che si può aduna da lir per fare festa. Cice el es appunto que udisus de memco de queste ures.
1: C'è titola la scena.

0: Ah, il giova fonge di una nuova musica, Giovanotti con Alfa. Buon vento, ed è circa le 10 mezz.
1: Il calendar.
2: Presentato al Teatro Liber, 1799, Revolta, e la Cadì. Dal 7 fino al 22 d'agosto a Mustè, tentervals.ch.
0: Nossa agenda è oz vöde, ma non vans biglietti per regalir. Per la presentazione del teatro Liber 1799, Revolta e la Cadì a Mustè. Dunque, usa biglietti da guadagnare, qui per la sera del 15 agosto, quasi una sanda, ed è per qualcun di voi che usa due biglietti per propri grandiose piazze, nempe piazze ille. Prima linea. Tu c'è già vuoi stai sfer per questi biglietti e sdere un telefono a me al 0800 20 25 30. Biglietti per il Teatro Liber del 15 agosto a Mustè. In prima linea puoi essere sentire 0800 20 25 30.

0: Ils Beatles con Help e dels bilets quals sun da vent. Man esser mema trists da mem, da quei enche notte la possibilitet da quei danier, duas da quals bilets steis di mine da mem der ciò esser sin nossas undas.
1: Il Gelender.
2: Presentat al Teatre Liber 1799 Revolta e la Cadì. Dal 7 fins 22 d'agost a Mustè. Dentervals.ch.

0: Con svunsch tres lindesdi ins mezzdi. Ins mezzdi quella suon des Rumäntjes, e la dains un sguard, gena vata vers la fin de qui stefna. La, da qualora a sent, in sande un eveniment pels amis de cultura. Pel vaincevel jubileum della Grotta de Cultura a sent, da qui una vernissage de d'une exposizion dedicata all'artist Gian-André Albertini. Tiet la vernissage da qualora un apero ed un concert de bossa nova e l'organizzazione Tour. Nicola Deichmann dice quis cosa dell'exposizione.
1: La Grotta da Cultura è stata fondata il 2006 e un dei promotori e iniziatori di questa società da cultura è proprio stato Gian-André Albertini. Ella è malavita morta nel 2013 e vossa festeggiana in settembre vain chans dalla Grotta da Cultura e per cui vain a pensare che i fus be da organizzare una exposizione

0: da sias ovras. El era artist, el ha fat portraits ed era objets figurativs. Allora questa è l'occasione, è proprio questo jubileum da Weinschwanz alla Corte da Cultura.
1: E l'artista Gianandrea Albertini sai appunto era in gesto un artista tutto fatto speziale.
0: Ella ha fatto lavori multifarias, portraits, scritti e combinazione da portraits e da scritti. Ella ha fatto sculture in line, ella ha lavorato insieme con altri artisti, Jotoric ed er in il Centrum Grigion. Ella è conosciuta con Blera's Exposition a Sameden e a Toric, ha fatto in sua vita e ella è cresciuta a Samorezen, ma ella vive il suo ultimo sonno, l'ultima metà della sua vita a Sent.
1: Ed appunto, spero la vernissage dopo allora in un concerto da Bossa Nova, che sia la vernissage con musicisti indigeni.
0: Quella è una gruppa, c'è un nome Cebo, è una gruppa da quattro musicisti da scuola e da Sent. E suonano tocs da jazz con un'influenza brasiliana, o quattro un Brasil jazz. Noi speriamo da bella ora, perché ci hanno planizzato da fare su un palco provvisorio sul Bulla Filiana con i musicisti che suonano su questo palco sul Bulla, e per cui speriamo che ci sia una buona ora quel 8 agosto.
1: Questo è un castenor un figlio buon plan. La vernissage e la grotta de cultura dell'exposizione con le opere di Gianandrea Albertini a Sent. In Sanda ci veng l'evenimento comincia le sere alle 5 di vis buon divertimento.

0: Romantik, Trisi Lündisch, eins mit die Kula Fabian Luves edel Mark Sway. Hemmingslos Liebe. In 2 Minuten ist er Dejenslös Lündisch.
1: RTR Impuls.
0: Della musica svizzera giants nus usa d'arciò in Italia. RTR fa estate italiana ed usce suoner il impuls dedicios alle vacanzas in Italia. Oz con un impuls scritte prelet del Jauer David Spindler.
2: Man jaut vo quai propi serius, ir in Italia durant la sta. Scha quai is una buona idea se poi se domandar si se tavella custaglians ci riven durant la sta anti las chasas ci aun pronu. Es vengen pronu ant las montagnas per vicinu tegnen ora la sta a chasa. Ma ir in Italia atter co durant la sta a duna, jent. Trara nütz, quai ci des art nos optica schon sta da primavera per se scialder su una prima jade dal invien e vetzer l'Italia al mar in flur. Onir a moneada avant l'invierna chat in October per exempel, qua es grandius. Personal manch preferisce alla primavera, l'Italia in flur, e qua vaglia erpas indigens, qua es total chater. Tot sa una mo energia ed ergust in cun riva scoiast. E la contrada es miravliusa conto qua ci des in flur, cia durant la sta es brune sec. Per mai es illura mezza sta, Erschas indigens non mettessen mai un pe ant il mare ciaminen intorno mo cu la jacca da daunas. Al mar, al gust del sal, al vent con savurs maritimes, la llum con contrasts ferms e l'esser sulvadi del mar. Erscha quais completa manch al chatters con la contrada montagnarda pronu esi all'istess. I sundo ai pols, al mar e les montagnas. Giusto per quai se sumagni. E per quai dovriau a d'una d'erciau mia stata liauna, sci des da primavera.
1: Impuls.

Del 2023 cantava Selena Gomez in Cella is già bud der ciò single. Del 2025 alla loro marito sia om Beni Blanco. Quals festas in già bud di de nozze als 27 de settembre va veni marito. In 4 minuti is alles undes. Zieva les novitets gianzus der ciò sin viedi. Direzione Italia in una delle fitch belle città ci risperer fitch turistiche. O se turistiche ci sono da fatte da paier per ir a guardir. Mosse vas giure in ucenus giants e shana l'ora vas ossa da restirle in dervi. Finte le novità tocca per vostre uraglie so sentia musica rumencia, musica del 2024, la donna con in parasit.

0: Las novitats der RTR.
1: Ielas indisch, io son Alexi Beseglia e quai dati de nov. En il mes auctovren persunas da l'estera ad interim in extract del registe penal scelles volen prende dimora. Ed il sprech sen Svizzeren se reduzits leve main il fenadur. Per far fronte alla criminalità organizzata in la region Moesa, sorpì il grigiun in mesire che il centun Tessin dover giata pi plidic. Se persone dall'est volen prende dimora nel mesauc, pretende il centun de nov in extract al registro penal. La mesire per intant limitata fin la fin de quest'on e vegna l'ura validata come ne chiesce il centun. En pli vegnen les controlles d'abitants de la region Moesa involvides pli ferm en il process per examinar les demandes per ina lubiencia adiont il centun. La chiregia in Svizzera es reduzida levet il fenadur, quai comunichesce l'Uffici Federal de Statistica. Trant rauta sein il sprech del traffic aviatic se sbassats, scuera per diesel e benzin. Per vide les vendite speciale seien era le vestiadire dils chalzers custada main. De l'autra vata da augments del sprechs de la para-hotelleria da ieli de schiauda per prendersi in auto e ter il car-sharing. En l'exterior, ils incendis de Gwaut en la region de la capitale greca Athen nen ang becch sot controlla. Baien ein ils vents la chassuenta cumpria con le fin demna. Dentant sei il combat contra ils feus vinevant privlus, di il servetsch civil grec. Il privel d'incendis de Gwaut sei a fich out. Tenor rapports de medias en cienz de chiases vignides destruides dels feus. Ed en la region seien circa 10.000 hectares terren brigades, et indumbrables animals de nitze selvadi seien crapats. La Cuba e sia populazione in ulteriore giada senza forza elettrica. La panna la notte passata per tutti le intere insula, come ne chiesce l'interprese statale responsabile per il provvedimento energia. La Cuba patesce depi 5 anni di una greve crisi economica. Per via dell'infrastruttura antiquata e memi e poco carburante, dati a dine puspe interruzioni della forza elettrica completas o parziales. Dapi il genè e la situazione gang peggiorata, sente che gli americani han decidi in embargo dirli contro l'insula.
2: La meteo.
1: Oggi si è in prim dec sulle jiv. Il sentimesti e le saira sa formen l'uradina de plinivels. Quels porten chaila uradis uba in urizis. I ven chaut con fine 35 gradi a Quira, fine 32 gradi in la Surselva e 35 e 30 gradi in l'Engiadina.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Estate italiana, usi auch genannt der RTR, questa steht, vol dir nus portains l'Italia ter vus, respektive meins, nus gens con vus in Italia. Til la prossima mezz'ura, gens us in una citet con massa chenils, punts, maschres e bgera romantica. Mio nom Natalia Weber, belce vus stais in nostra compagnia.
0: La Stadt al Radio.
3: Ens che fains vedi, doc per un po' musica.

0: Ma allora fainse viedi e qui a Venezia. Mia collega Prisca Bigliel è stata a Venezia e ha offert la visita a Louis Bischoff Urigun Telavin. Ella è di professione architetta d'interiors e scenograf e vive a Venezia da spe 5 anni.
1: Perciò sono qui veramente per vita, per vita partinaria, also per vita l'amore veramente.
2: Amore?
1: Precis, fitch cliché, also e mia partinara Laura ha fatto qui avanti, non so, forse 10 anni, un Erasmus qua alla scuola d'arte della UAF da Venezia e ella ha cominciato a collaborare insieme con un artista da Weider e uscita e se la scuola sta appicciata in questa città, ella ha già a Barcellona design e appunto ha fatto qua l'Erasmus e dire sta piccia e loro vanno in un paese a conoscere in Svizzera creia in Svizzera e io ho cominciato un po' allora e feva in ter tempo feva un po' viati tanto Basilea e steva Basilea in quel tempo tanto Basel e in Venezia e quasi io scendo avanti finché Laura signor Speranza e tu tenia sai tu decider vieni tu o vieni e aveva scuola voglia di avere forza in mezzo a me in terra di Basilea di finire in terra di tempo là e di avere in Reintkoc una nuova una nuova avventura o sea.
0: E qui ci va appunto cominciò a scoprire il Zomidon Zanzudia. Laura è in Sprenza e da oggi è Louis Bischoff e sei partenari e genitori di due fans.
1: Preziz, noi abbiamo due fans. Uno, il grande Camille, è 4,5 e va alla scuola materna qua a Venezia. Il piccolo Alberto è 1,5, also abbiamo due, also abbiamo due fans in Ost e la va qua al nido, preziz.
2: Hai qua scoperto in quella ruolo da pendolare dentro Svizzera, a Venezia, dove ci sono due fonze e pins, quando magari è, e le strette?
1: Ma chiaro, è stata una periodo intensiva con due fonze, con il di, mince di, con essere, lavorare con l'agio in bureau, con viaggiare via in an, con aver acceso a un lavoro, non massa bler lavoro, aver acceso la relazione funziona, e creare qua avanti blers genitors con ufanzi uvens, precisi di un certo sbalanciarta al mincedì, precisi.
0: E poi c'è questo spagat, 30 famiglie e lavoro, guarda ora, naturalmente, erano scusate questo vivere, scu famiglia in una città, scu Venezia, quello di inzio, enzio, undici e mezzo.

0: Das Ündes e des Schnaufs in Undes Rumäntjes. Si va per lös Romantics, lures Venezia es giurischem süssom la Liste. Ma cu es quen sama da viver in una schöne Cité, di nu ci so der millis e millis e millis de turists. Tut flott managia Luis Bischof ci vive e lavora a Venezia. Al manco al dit a mia collega Prisca Biliel ci ha podia fer la visita ad Ellens Court.
1: Als Tourist no jove, nanco c'è una grande rolla entel mincedì. Con qua c'è tu as ferm la possibilità da far disagio in programma. I cler a cerce svies, i lös, i uraris. In gio c'è tu non as quella... quel combatto, quell'incontro, forse è stress, ma era l'incontro con il turista, se il mincedì non è qua, appunto neanche se è presente.
0: Ecco c'è il mincedì di Luis Bischof Guardora, scubab di famiglia ed architect di interiors con studio a Venezia, qui al raccontò giù dal traghetto, questa la barca ci circolesce a Venezia con passaggiers ed con autos.
1: Guarda qui, se ripassare per noi, non c'è niente qui sul canale, se c'è con la barca in giro veniamo quella puntora.
2: Qua quella parte di Venezia, no?
1: Questo è il castello.
2: Dai esch ai differenti quartieri che hanno differenti tempere, c'è cioè, per esempio tipico del castello?
1: Ma il castello è un ufficio comunale, altro castello è l'ospedale dove vado qui, a Cella Vardo, e qui sono in grande luogo, star, piuttosto quieto, piuttosto... non ho vivuto in senda. Da c'è la varta d'Orso Durro, dove c'è un'odera nera, dove c'è un altro studio, è la zona d'università, là c'è gli studenti, là c'è la Cafoscari, là c'è la UAF, là c'è la Piazzale Roma, e la stazione non è uscita all'inizio del vento, altro tu là c'è più vita, più ufna.
2: Ma per abitare in Prenaiva?
1: Per abitare è super qui, non sta efficiente veramente qua.
2: Voi circolate, appunto, sta il quartier Castello, il buop va...
1: Era Castello qua a scuola.
2: A scuola, ma la poppa va il nido...
1: Va a Dorso Duro.
2: E la vicinanza del studio.
1: Preciso.
2: Allora, quasi...
1: Allora, è piglia della con mai al lavoro veramente. Qua ci deve essere una veramente efficiente qua, da avere un po' di tempo con la buon'ora. Ci non si sbaglia, piglia e si mette a scegliere. In per sé noi non siamo una mezz'oretta in giro insieme sul vaporetto buon'ora.
2: A qua funziona in a base, ma se scultram, che mai so sebe col vaporetto per scegliere una bellezza culissa, sco osa grad, che non si mangia per svi, la piazza San Marco, il palazzo.
1: Il locale, preciso.
2: Sono disin, se vede scena culissa.
1: Sì, qua è un normale. E per me mi c'è tanto mesere massa idyllic tot. A me manca mi c'è tanto la als lös dritz, als lös e venire a cerciar ques crai, anti mi c'è di als lös in c'è c'è des curios lös architectonic curios e rinja c'è di badas qui der stip già forse ne ha dal chiotero o der merda o questo sono altri ci manca un po' a Venezia, ci des tutto
2: con una carta postale
1: idillica un po' preciso.
0: In Venezia è una idillica se vuoi sapere dire ci può andare più da Venezia e appunto al Venezia ci non è tutto tenor la carta postale loro potete sostenere il profilo quale già usa in rtr.ca per tenere e riuscire potete essere fisico già in restare in avanti in queste zone e tenere il profilo loro questa sera la 6:30. Fotografie da Venezia, del resto, erda c'è tirte nos online.

0: Ils diabolics si dis les undes e meits, cecirò de nov so Alexi Baselgia.
1: Per far fronte alla criminalità organizzata in la regione Moesa, pretende il Cantun de Nov in extratto al registro penale se persone dall'estero vogliono prendere dimora. Le misure per intanto limitate fin alla fine di quest'anno e vengono allora validate, come ne chiede il Cantun. La chirurgia in Svizzera è ridotta.

0: Mezzodì e la sera. Dopo quell'ora di una delle nuvole un po' più grosse e quelle sport in qualcosa enorm solitari, ne per lui non lo terguat da pluvia. Da me è l'ora erso vento sulla liv e però tutte in ora giun erder ciò usce in avanti ci potesse vantare blech. Tots dos dies venque però der cio a dir temperaturas fitch ciodas, quei 30 rotarers per vidl favuagn, a cui ravens a fine 35 gros e l'engedina a spolegrir sunt temperaturas maximilas de 30-25 e 30 gros.
1: Vias e traffic.
0: E l'ora stagnesce anche il traffic. Questa è l'autostrada a 3:30 Richenau e a Rotebrunna in direzione sud, qui per vida memabger traffic.

RTR als Trais de Wuoste de Rotz docuider cio un di cun temperaturas de stete cuire essens a salora erge borda cio rivost als 30 garos. E l'ora si deso si ciot, l'ora si dino un po' la domanda, bah, c'è volain zaz mangir de gentir o de china? E personel mangi, è ser mangir ter 35 gros in fondue. Ma è se c'è quid obgers de vus, c'è si deso mamma ciot, non è m'insegnencia propi fam. E dort, oggi è l'ora il Dì Mondiale dell'Anguria, della melone d'ova, e per me è scusa il frutto de stede, c'è il seva mezz'dì in il bagno verde, o ter un picnic con sei la bugia, o è scusa salata, forse in combinazione con feta. Melone d'ova va a d'una de stede, cor ci dis ciut. Ma con melone d'ova si può in sé fare un cibger de più, con simplemente la mangiare in scheibges o quederins. E per il quede a penso, oggi vengo in cerca de variantes un po' più spezielles. Cucis podes mangir questa melone d'uva. La prima combinazione c'è te è fitch interessante, quella con speck. Also in sé, also simple mangiat in fascher als deutsch de melone con speck, mettertiers un po' in basilicum e l'ora metter sul grill per un paar minuts. E l'ora so questa combinazione del speck brasso, salò, con la melone duccia. Tuna per me fitch interessante. L'ora per tu quals c'èm un uscenuno air fryer, also una fritteuse da daier ciot, quals ben fer il seguent. Taglier la melone in scheibches grosses, marinerella con sosa de soia, flöts de chili e gench e l'ora ter 160 gros in la fritteuse daier ciot e l'ora docque er usce un po' qualciosa asiatic, con un po' in salò, un po' in scharf, nutuna nerna mil. E scuterz l'orange, piuttosto c'è una variante un po' pel öl, pizza de melone d'uva. Na, senza mozzarella, senza salam, semplicemente una scheibce de melone, l'ora garnirella con yogurt e pomme, also freies, ampas o ciccio vos als gugent, guarda ora bein, es una simple alternativa de melone, es poi in ser propi metter no scu dessert, schizo giasts. Buon appetit!

In 7 minutes las 12, Anna Selina Quinter surpila l'ora col magazzin de mezzdì. Mie nom Natalia Weber, nus en sudins las 12 e mezz d'arciò. Ciao, un buon appetit!

0: RTL, il magazin a mezzodì.
1: Al jendis dis suenter in fin di amna da fiasta, che stade ina ca fac ne gins cui taus als pumpiers el grijun, grazie al schemon de fiuc absolut.
2: Aber ich bin speziell aus der Kirche, wo es schön war, so Mai, also hier soll gerade auch nicht so im Bio. Aber jetzt habe ich einen Papi, einen Skibau in Wittlander.
1: Quindi John Tenner, il comandante dels pompiers sur Sassiala, che noi vengono accompagnati durante le festività del primo d'Ost. In Grecia si presenta tutto in altro, ma lei l'uno che i pompiers hanno combattere contro le flamme degli incendi d'Aul. Ad El Canton Grigion fa in proxim pass il combatt contro la criminalità organizzata. Da più di scopo proxim, al microfono è Anna Selina Quinter in Bimiazdi. Per far fronte alla criminalità organizzata della regione Moesa, sorprende il canton Grigion in una misura che il canton Tessin trova già da più di 10. Se persone di exterior vogliono prendere dimora il mese auc, pretende il canton di nief in extract del register penal. De pli de Federico Bellotti.
3: La nuova pratica da pretendere un extract del register penal per una dimora in il mesocche dan Val Calanca vale a partire da immediat e fin la fin de queston. Siva che la fase da test vot il canton valitar la masera, scriva gli uffizi da migrazione an una comunicazione. Il è in una masera ci fa surstar, che ste primavera veva il consigliere governativ Peter Pajerang dec, ci il canton na possa tenor la legge bec domandare un extract del register penal da persunas estres. La masera dues gidar a combattere la criminalità organizzata in la regione da Moesa. Ante il rom d'un'azione da polizia internazionale alla fine di favorire, è neides arrestadas 7 persone estres in Francia ed in Italia. 4 da quelle avevano in connex supponia con la criminalità organizzata ed erano annunciate a Roveredo.
1: Al canton venne ad informare in dettaglio la mesiamna su entro mesdì, oz ai uffici da migrazione ad adret civil on buvoliu prender posizione. A cunque mi dà un simpalancao nazionale. La regia in Svizzera è stata riducita levet al fanadur. Le novità con Corinna Schmidt.
4: Comprogliar con il mais avant l'index del prezzo de consumenza in Svizzera è una voz per 0,1%. Come mussen le nuove cifre dell'Uffizio Federale de Statistica. La ragione principale per la riduzione sei il prezzo di energia più basso. Der Sperrpreis blieb bas, einfach al Trafik aviatik, sein erst reduziertes Preis per Diesel a Benzin. Wischte dire a Celzers an Kostade Main, per wiederles vendites Speziales Stadionales. Krischitz en per contra als Preis per Lili der Schaudar, al Car Sharing, uerter la Para Hotelleria. Il Cas intorno al Skandal dell'Auto der Post, due Buschbevenir trecta avant trecire l'Anke Wien. Quai conferma la trecira penale economia a Berna. Per via delle subvenzioni che erano venite sratacce illegal main, ston 7 anteriors commembers del kader della posta, cum pareich avant trecira. Il termine exact na sei anc bitch fixa, uscì la trecira. Il cas era veni avant trecira, per quocals inculpats, beven fac ricorso contro la disposizione penale dell'Uffizio Federale de Polizia del 2024. L'affera era venuta scoperta al 2018, sino quai aveva la posta stupajar e nevos 205 milioni francs a Confederazione Centuns a Vishnankas. L'aeroport de Turic a ier al Fanadur da Grand Travage, malgrà las tensions geopolitiques, el dumbertels sgols de novo main cresci, quai s'impassa 26 mili partenzas ad aterrades. Cumpoglia con il medem tem de l'an passà e qua in plus de 4,5% sco l'evaluazione dell'agentura de novitats AVP mussa. Con quai continuesce il trend del smais avant, de pilanciata del conflict en l'Iran al favre e il traffic l'aeroport de Turic cresci continuada main.
1: A con quai mangiest e exterior, en Grecia continuesce il combat contro le flammes.
4: Ils incendis de Gwaut in il West de la Capitale Athen na seien anche dine bech sot controlla, rapporten medias greckes. Ils pompiers se concentreschen il moment sin duas fronts, ina sechata el region de Agios Negatario, lautra en il nord-west de la citat Megara. Il vent saia bain chassà in zic, las acziuns de stizach saien però vinavant privolusas ed el privel d'incendis de guaut vinavant fitch grond, comunicesce la protezion civila. Der in der Kollision der dus Helikopters der Stizach la Domenia eren morts im Pilotes es Assistent der Schgol. Ja lemna passada eren drei Pompiers venits per la vita. Sin la Cuba ai de novo mainda in blackout la notte passada. Quai si l'antira ins la scolinterpresa statale responsabla per il provvediment d'energia comunicescia. La Cuba patesce de pi 5 ons d'ina greva crisa economica. Provide la infrastruttura antiquada, a memia pauc carburant dati edina regular man interruptions della forza elettrica, completes uer parziales. De piel genè e la situazione angineggiada se peggiurada sventer cal Stadis Uniz an decis in embargo da dieli encunter l'insla.
5: Amidaunon el mundel sport. La Federazione de Ballapai Europeica UEFA augmenta al squetch sil president della FIFA Gianni Infantino.
4: So entri il naufragio del deal d'investors schmanaccia la UEFA ad Infantino cum pass juridics. Scocque cal Telegraph alla Financial Times reporten alla UEFA avverti Infantino de destruir al material che stat en connex cun ses plan de vender parts della FIFA ad investors privats. Quest scriver saia EI al investor Joshua Kushner il gender de Donald Trump queves gida giugar in rola centrale eifer al projekt. In conferma ufficiala ne datti al moment anc bitch. Sco am prima federazione de Ballapé a Wales entant comunicacins ne sostegna bitch pli in reelezione de Infantino.
0: RTL, il magazzin a mezzdì.
5: Als Talians, alles Talianas, ein in grande Cuminanza, el Grijun, sucht dort a Thron, ein Biarse Kasai, per vedle la Wur, ne wendel sonst schon konta. Adels ad elles ane Influenzaula Vishnonka, adels Indigens, alles Indigenes. Ade, fac impression alets.
6: Mi pleize colla Mentalität, koje sei in der Gals, in der Schei, koje pi, kollen die Pilux genus, els Gauden, bol dolce far niente. Aber tutti nel vivere il dolce ne coins lesdi.
5: Viver il dolce anguese biars e biars facile fin diamna gudiu la fiasta nazionale, la fiasta dem prim duest, jeden ton ed quels can giu exact provede quella da l'uvra. A schei, per exempel, als Pompiers, can steile fin diamna sin patruia per marà, scha tot se tenien videl schgemon de fiug. A schei paran als Pompiers della sur sessiala, per fin se viu gudi la sera, a boschau disturbar quels an bussetz se viu i a fa un pau fiasta.
7: Wir sind schon so far, stein zusammen con Kollegs, aber ga wir sind sehr stein zusammen con Kollegs, alu, ja. Weißt du, ob jene schöper mei?
8: Es tisto die fai, es sind zatiam, se, wenn ins budien quatiam so schea.
9: Qualche vantaggio ti fa se scegli tira verso l'integra bomboine fiasta tira e se ti torce che marcia la regione.
5: Els vain se compagnau sin quella tura tras las fiastas e la regione che è stata punto fiuc pulit rua saivola malgrat quel prigel era gronz. Da pli de quals temas udison en quel magazzin avon marain sco è stata quella scicira. Vigni oz forse pi blecch Corinna Schmidt.
0: La meteo.
4: Als welter mesdi ai magari nivels bi spese cia ai la dati urizis ad aracciadas, coiter temperaturas de 30-25 grads. De maun es ilura pagonda part bel, als welter mesdi podessi però puspedar urizis locals.
0: Vias e traffic.
4: Sin l'autostrada a Tredisch in Direktion San Bernardino stagne al traffic tranter Rechenau o Rottenbrunnen a percergiach l'auto sin il tren tras il Vereina e si despeciach mesura a Saljainz.
5: Avon redonce nons e la surselve diventad in a destinazione per un flale vur per cienz persones che in emigrades dall'Italia. El sonst schon conta, tocken wir den el sonst ne vonta, ein biars talians italianas se che sei a tron. Da jetz temps, purgeve la vischnonca grazie a sei industria, a sei economia, bia plazes de lavur, ad ina dimora per stagionaris a stagionarias a per familias migrantes. Gabi de Gonda ha domandau als de Tron, c'hai volurs ca ils alles convigines cun regis del sit an on oz pels indigens.
1: In meis redonde neu ca indigens de tron baiben lur caffè adatten ina patralada aio am flau si la terrasse de la pizzeria di Stefano. Maia fina mira ai, am flau confirm che gli italianers e le italianeres han marcau al vinc de tron a parciai.
6: Va bene, gli italiani sono venuti a tron, sono un vago che non sono differenti istituti. Sento che questo lavorava in fabbrica, e dal mazzetto aveva di massa l'uvrere italiano, perché l'erano riondo ma in sette italiani.
1: Cienz l'uvreres e l'uvres dell'Italia ein se casai a tron. Le scusonze e le scusonze hanno flau lavoro in fabbrica, scrinaris, miradurs e manuals e l'industria de construcción. Als fermsons d'industria, quels ein chassai culs de cenis, denton bainan qualin ein restai a tron, a viven a un ozlau, a biars e la terza generazion. In sastia creixon di ca la populazion dell'Italia sauda semplement ir tron.
6: Naturalmente, ja, io lo sai di, perché sono ebbas con Silvio adecco della fabbrica, no, che sono venuti a bombiare a uns, e poi naturalmente, ja, questo sauda della visione di tron, sauda l'italiano, per me è sta qua buona discussione. Sono a Dina Duvrau, sto in Pieva che lavora, mentre la mentalità italiana va naturalmente bene con la nostra.
1: Els ed Elles an Duvrau, fundau lor famiglias, eins integrai, azur de cenis an las famiglias italianas, schau verstichs el minche di de tron.
10: La popolazione dell'Italia ha marcato fech ferm tron. Nus vem biars, also, e mai vede ne kein de Angiu genitur staliano conduse out.
1: A c'è alla surselva, purgiu alla popolazione italiana, sper la lavur ad ina biala contrada.
6: Claro, la lavur era clara, ina causa, ma l'altra è lo halde, cosa sentins, no kins vani, e c'è effetti importanti, si girta naturalmente, si mera, da lava noi halt. La Svizzera ha tutto in punto, si è tutto in punto.
10: Claro, noi siamo progiù a Brezza, non è portato massa. Io credo che siamo portati in Stonsco, perché noi siamo progiù a Brezza. Io credo che, insomma, è l'antica Svizzera, noi siamo venire di Iastra, non è che noi siamo lì in Biagada. Io sono del Bilez, che la Surselva ha giù Iastra, perché qua non abbiamo meno rotto, dice.
1: Els han contribuiu alla prosperità regionale e nazionale. Els han luvrau a brahau. Lonch na vende lur patria an els tutina capiu co salva lur cultura, lur mentalità. Se vai nus cau forse e imprender an zicei de dels.
10: Dall'Italia a dals italiano se vesnus gira imprender in quella causa vieie.
6: Facciamo un dottina all'Italia, per quel che non si sentine ben launi.
9: Mi piace con la mentalità, che è in casa, in casa, con i piloti che noi, il gauden, a vol dolce far niente, ma tutti vivere il dolce nei coinsledi.
1: E con vivere il dolce, maneggiano Silvio, Pieder e Ramon, che sesano alla mais redonda, che l'Italia sauda tir lur destinazioni favorite per fare vacanze.
10: L'Italia è in Italia, kins a chaffen de dir fa fiast de mi alla pit de se senti bain
6: per moi è principal moi nella cucina per tra me na causa importante la cucina italiana se che dai dal meglio per moi che da ne la el vide trono so de Leute, mal du hast drei so Streues blei. Koi alle grande Parte, quals de Rivon de l'Italia, ka meinen quals. Adios, da dir, nu es un letzter Kontenz, knus wein quals an auch. Schau, wetz uns fotze. Sai, butcher che fosse no, also fosse un bel pipauk, ne?
10: Perché noi siamo due pizzerie, che italiane meinen, a cui io sono bilet, che non sono italiane.
1: La cominanza italiana a fac, a fa vine von, bain as de tron. En tos graus, bomo se va per pasta e pizza.
4: Gabi de Gonda rapportau a de pli de la bella Italia dati del reminente etrenusele reit la stat der RTR stat numnadamen esot l'enzena estate italiana.
0: Vias e traffic.
4: A con quei vignin zantrine comunicazione de traffic dent Rechenau a quere sit a isia nomis duas direcziuns pregulus lau in persones che van cum velo sin vaia mai sigir. Dal celebrar l'Italia menus ost la fiesta in Svizzera. Io stau in fin diamne de Bellezia a quella no che veniu festival la fiesta nazionale Svizzera, la fiesta del prim duest.
1: Aveis vus forse è udiu ni viu de quei cau? Ni forse è tu nau an se neu a scioia? Speranza bo. Perciò fiux a racchettes in un stai scumendai bunamente per tutto el grigiun. Memie grons al prigel de fiuc. A primarasche quei scamone evnius tenius en in dentro auter als pompiers stai in acziun. Als pompiers della sur sociala Agnes Redaktur Andrin Gerber a compignaula fin diamna sind ur patrullia e la part su della sur selva.
11: Normal mein venien als pompiers schi brigia. Per via della città, sono pompiers sociali, dentro un'azione che ha bedau in allarm. In conto sera dei imprem durst, sono taupen sis de dels en loro locale muste. John Tenner, il comandante, declara il plan dots durante la China.
2: Abbiamo già lanciato che non siamo in gada atrás, per me era nausa in somma io intorno, tocco al smisesco intorno. Quales cose vesi ocus campadis e biaiaut sin quals campadis. A lus a voinus e per suento lu cui vens cire, ebo gnau cinsta fors veinesi su a nau a bo.
11: Els sen responsables per il territori ne vendel pas al psu ed il pas lucmain tocken l'enciato da sum vich. En in prima linea, mondi ai den ton be per controlar la populaziun, mo bain?
2: Se ti es presenz, vengen de menele jaut, ca zaste bo bofa fiuc, Nos venia bu controlar, nos venia set musar, nos essen cau. Cuidat naturalmente in sentiment de sigertat per la populaziun, qui vesen, ins, hi bu simple mai minch gamon, ma ben, hi venia controlau.
11: Sianta la China se reparten isen dus autos. In team de treis vo in direcziun del Pasel Psu, John Tenner dus pompiers en direcziun zum Vic. La de Kletta vesen i fem, che vien di na Cesa. Temps de abandonar l'auto e di sperare so. I se tracta d'un grill de gas che s'essera aus giù. Pia, ne gien problem. Quai, contra fa beers come on absolut, e la patrulla va vina von. Schals hospes vessen grill auch un cocciola, ves di un tenere su team giù de interveni.
2: A nus in ciò in inega de cule jaut, vuoin de fa clara la situazione. Lusci vesen lo boenche, lo stunden su prena masiras pi, pistrentjes, mentre cas cum polizia.
11: La polizia saluda anche stich. Las pompias on beco la pusaivla dat. Els se vesen al mentre cas simple mein stitza in grill, ne ne fu aina, grad cun il material tel son cun. Mo ceci per jasos proppi?
2: Nos essen ja usa buschi bia personas gau, lo stunden clamasso entre lo material, a maschines,
11: Il prossimo stop è il Campadia Fontanivas.
2: Mere sono tornati da Porto Gasco. Non so se ho davanti a una fuina che sarà di giugno in mercato. Qui fa il Campadia. Adesso fanno i nomi di slogan sei buon lavoro. Non so se ho così che ho. Esci tu per massa lunghezza.
11: Ecco, pare tu d'essere in ordine. Pia, puoi spene vose gli auto. L'atmosfera dels pompiers è buona. Il fatto che siamo wieder l'uvra e bis setzt in grillata ne fiasta fa o nuede dels.
7: Wir sind schon so far, stein zemmen con collegs, aber ga wesen se stein zemmen con collegs alu, ja. Ga sta bene se per mai.
8: Ins ti sto die fa e sin zatiam se, wenn ins budien ko tiam so sehr.
9: Quel che avventaj ti fa se schri ti wesen sin tege, wo mo in fiasta ti wesen ti tocche gemacht la region.
11: Elsensen wir a mon pemedel. Da là, ho in sinne buona sorvesta sur moste. Pierino Bischkulm prena su perspektiv.
9: Si fosse ne ua, kinso sees, kemiusi da femnica, vesem faci forza fiu, si mi sees, nisha, ja. Abi ei, osa se mei fiu ua soi. Also, per moment vetsin se not ki fos, se ne ua vide fa fiu.
11: Se anto cel zeni a la Val Medel, contactesce i autoteam els per funk. A tu jec, tirin mi sees e mi letz, Leva in una gruppa di juvenils grillà con un grill di cocciola. Il pompier Marco Menec declara la situazione.
12: Noi siamo stati ieri in Marantex in Elza, perché non si fa niente, c'è chi faceva, che qua era forse tutti in Bosci per l'erba. E poi, noi non ci siamo con Elza, perché hanno due stavoli grillo alti spero.
11: Sempre in Kurt Brat dels teams continuation con la patrulla. Ivi in plan su stier e la tensione si aumenta. os fos il temps no ci vegn lasciau ire chettas. Mo, ist dat tot rossaivel. Quai è grazie alles regles del schemon absolut. Quelle sen u alti strictas, mo quai sa je bien usche. Schins mira sols confins della Svizzera o, vesins consperti sa i, de Clara John Tenner.
2: Genus voi naturalmen è in Svizzera, bo forse quella dimensione, perché noi siamo un po' di territori che pendono insieme a noi, ma ci sono anche nostre coste che sono anche in Sursa Drone, che mi sono in Sursa Drone, che mi sono in Sursa Drone, che è uguale, che sono in Sursa Drone, che sono proprio estremi.
11: Il devo stop, ma non per tutti. Allora, in Sursa Buona Sorvesta su un tiro e John Tenner è un altro contento con la sera.
2: Aber ich habe speziell aus der Kirche hier auch selber. Schön, wenn so im Mai, also hier soll gerade auch noch so im Bio. Weil ich auch zu denen Propi, ein Schieber in Wittlander.
11: Bei einer Rakete, bei einem Fuchs kommen auch. Das kann man in Kombination mit der Präsidentschaft des Pompiers auch bei Tau einen Effekt der Wieschau. Bei einer Serie ein Success für das Pompiers. Und quai, sind sie die Stürste Zahn ins Soli Sulet Fuchs.
1: Andrin Gerbera reportau at el resch del Grischun eisi del reminent Stau Ruasäuvel als Pompiers adien Bodiu de Stitza in Fiuk eientir Cantun. Qua la Polizei Cantunala confirmau sin demanda de DRTR. Ecco, was ist auch per Orts del Magazin de Mietzdi. Corinna Schmeda preparau präsentau vus les Novitats. Selina Kistelle ist da der Responsable pels Contents. Mio nome è Anna Selina Quinter. Quai Magazin dati per vus edet et las in rtr.ch, nis in Play RTR. Allon fleiss, insomma, de pli details der tot nos Contents. Acau continuesci lu dalla mesa culas gratulaziuns oz cun Natalia Weber. Divisel vus un bien divertiment in nostras ondas ad imbiso entro mesdì.

0: e già las 12:30.
1: Las gratulaziuns.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: Irische is a temper las gratulaziuns da RTR per vus al microfon Natalia Weber. Nus weins surfnie gratulaziuns inscrit, ma joinche a vuonda plaza per tot quels. Ci vogliono gratulir spontan. E Roger Pudainza, usa gratulir al giubilar Silvan Albrecht de Tavo, el festaggia sia 30 anniversari e nus gratulains con quist splits del. Car Silvan, nus gratulain e ci vejain a ti mo il miglior sin tes 30 ans. Bia plager, clic, ventire e sanedat. Fai in tec pli pacific et in grand viva sin tai. Car salits de tia intira famiglia con zun de tis figliola

Freiwild rivalen und rebellen Musiker der Dote per festeggiare il 30. Anniversario del Sylvain Albrecht de Tavo Clavadel. L'ure is la Margherita Ursina Braumiller de Schuol ci festaggia sia 45. Anniversario. Des amies em scrit. Ciara Megi. No gratulain de cor per tes anniversari e gio vijain tot il bun per tes nov on de vita. Nuns allegrain fin gia sin bleras belles ures insembel cun tai. Gio de tes di insembel cun tes chars. Tias BFFs. E per ella ter lainsus musica rumence mia mia, ciara bella, Engiadina.

pel 45-gevel de Margherita Ursina Braumüller de Schuol, venster lo a mia ciara bella Engiadina. Strada Lion festaggia Ueli Giger si attentevel, per elle si è scritto quisco. Car Ueli, sentiu si attentavel di de nascenza, gratulaina ti cordialmein e gevigein buona sanedat, bia plager con to quai che fas, clec e tot bien pil nief on de vita. Possentes gevis ir in vigur. In vidi da fiasta, gevisna te ils cavens. Gratulove in musical manch naturel manch erinche al Ueli Giger e quei quels Kastelrotter spazzen e Geburtstagsgrüße.

Salüts d'anniversari dels Kastelrutter Spatzen pel Ueli Giger de Strada Lion, ci festaggi il 70° anniversari. A Lion is Robert Catomas ci festaggi anniversari, questi è 72° ed is ne scritt qui scoperel. Car Robert, cordiale gratulazione sintiu natalezzi. Nos tuts per terciain biavi de tai. Nos giavijain a ti bia forza vina von. Tia sora pinche selda e famiglia. Con il classiker d'anniversari pudenza gratulir al giubilar Robert Catomas, Stevie Wonder e Happy Birthday!

Stevie Wonder, happy birthday per il giubilar Robert Thomas de Lionci, festaggi il 72° anniversari. La Bernadette Lehmann, ursina manch de Vella, festaggia il 76° anniversari in la Casa San Martin a Trun, la squadra della Casa San Martin ha scritto a nus per gratulir. Ils concussedents, il personal e la maina casa della Casa San Martin giavischen alla giubilare buona sanadat contentiance tut bien pil avenir e bia bialas ures tirnus. Giavischain in a biala fiaste tenete lezi. E nus podanste ler il cormisce dau de vela con ina pincia melodia.

Il cor mi schedau de vella con ina pincia melodia, un piccin regal per imbellir l'anniversari de Bernadette Lehmann, ci festaggi il 76 anniversari. In 6 minuti is a luna, le lingias de telefon sono a partir de dos avviertes con Turin Mainz Ernos Contact per scriver via WhatsApp. Se avessi sgugente gratulare, de un telefono al 0800 20 25 30, o se volessi semplicemente gratulare senza giovis de musica, scrivi un WhatsApp al 079 200 70 07.

0: te. Può succedere.
1: Resta in ascolto Laura Pausini, ed es giusta l'una al telefon, es Vendelinka Jochen de Giuvault. Buonasera.
2: Buonasera Natalia.
1: E rozzo al duas gratulazions.
2: Sì.
1: E ci vem quales gratulazions.
2: Quei va a due lì da Roberto Thomas. Lia Bauli, erste gratulazions in Geburtstag. Alles Gute, gute Gesundheit und bleib so wie du bist. Caro Bert, Tobien 672, diviso Tobien, buona Sanada, stai scottiere, fai vino vanto vinars, saliz vendelina.
1: E per i due giubilari, stai il cor viril, Ligia Grigia con il pur souverain. Grazie del telefono, sar vendelina, bel seve mezzdì.
2: Siamo giunti a me, ciao
1: Natalia,
2: ciao a te.

Nus vens udia il pur suveran cento del cor viril Ligia Grigia. Nos regal per Roberta Thomas pel 72 evel e pel 70 evel de Uli Giger. Per Uli Giger, a quell'ora era incedo una gratulazione in scritt via WhatsApp. Car Uli, nos giuvisain a ti mo il miglior sin tu si attontavel di d'anniversari. Nos allegrain da festival oz con tai. Sin vina von bials e legers moments con tai. In grazie al fech per tot che ti fas adina per nus. Tia famiglia, Cecilia, Erwin, Robert, Evelyn, Bastian e ties biadies, Aileen e Jael.

0: E la prossima gratulazione vien us da Hilde Czarner. Buonasera, donna Hilde.
1: Buonasera, Natalia. Io les gratulare alla Mirta Arpagol, a Camastral, che è una società che si attiva alle buienze là, e di vedere tutto bene a buona sanità, con il consumo di tante scarre sono.
0: Centro del Cordis Laris, grazie per il telefono, donna Hilde, belze per mezzodì.
1: Grazie.
0: Adiam.

Il cor dils laris fontaunas clar resunnen per la Mirta Camastral ci festaggi il 76° anniversari. La prossima gratulazione ci recò sur nia via WhatsApp es per un giubilar col nom Adolf. Dapü nu seia, ma son giura c'è il giubilar so precis c'è quist splets son drizzus ad el. Car Adolf, sunt tu 76 avel, di da nascenche gratulain e giavijain tot mo il bien. Nus giavijain a ti, in bidi da fiasta, tocca plitart sin in viva. Quai giavijin a ti, tes beatis da flond, cun bab e mumma. E allora già insenche in Engedina per la prossima gratulazione. Per nostra cera nona da Malugia, Cati Moder, per il 69 avel, tutto il buon per tia anniversari. Nos vains fich cucenda te. Ties Thomas e Fadri.

0: Problem.
1: Andrea Berg.
2: Houston, ich habe ein Problem.
1: Con Hello Houston, lunedì in quarter RTR. Cocino ci ha scritto una gratulazione e qui è Simonetta Carlbert. Ella scrive: SF Jain, festivesce Alphonse Carlbert Ozio 88 Aval anniversari. Da tutto cor, gratulesce a ti, tia quinada Simonetta.

0: Patrick Nuo con Beautiful Idees. Sto lune d'un quart, gratulazioni sono capito un giunes. O se ci des be ence de trir la busce, ci ci guadagna oz. Ils bons per ir a fer il bagn al bogn in giardina. E la giubilara ci sa po allegre da quis bons e scatti moder de malugia. Giovigens bger plagiar e buona ricreazion.
1: RTL, las gratulazions.
0: Ed ist ein Dieperotz, mein Name Natalia Weber, Ste Wein e Ste Pacific.
2: Il suente mes di, tal RTR. Con sempre verz. Scovrides. E hits. Musica non-stop. Messen semen de nos redaktur de musica, Domenica.

vus al puls de la musica. Dals improvent, sur il hit, finta la scuvrida. RTR, usciveria scolavita.

0: Las novitats der RTR.
1: L'affaire Anton la subvenzions illegales de la Posta vegn puspe a facentach la dretira, sontr il naufragi del deal d'investurs, l'UEFA schmanaccia alla FIFA cun ina denuncia. De pli de quals temas ad Laura, dati os en las novitats de las duas. Al microfon per vos è Corinna Schmidt. Buonasera. Il Kassen durn el Skandal de l'Auto de Posta doi puspe venir trecta avant trecira l'onca vign, quai conferma la trecira penale economica a Berna. Provide subvenzions cheren venides retratges illegal main, ston set anteriurs comembers del kader de la Posta cum pareich avant trecira. In termin exakt, ne sei anc bet fixa o schia la dretira. Il cas ervni avant dretira, per quocals inculpats, beven fac recursen contra la disposizion penale del uffici de federal de polizia al 2024. L'affaire ervni de scoverta al 2012, sine quai veva la posta a stui paiar ene vos 205 milions francs a confederazion centuns a Vishnankas. En Grecia continuesce al combat contro las flomas, ils incendis de Guaut en il vest della capitale Athen ne seien anc adinebich sot controlla, rapporten medias grecas. Ils pompiers se concentreschen in moments in duas fronts. Ina se chatta en la region da Agios Nikotario, l'autra en il nordvest della citat Megara. Il vent sei bei Cessa in Zig, les Aktions de Stizar seien pro Wienewand privoluses, adel privel d'incendis de Guaut Wienewand fitch grond, kommunicesche la Protektion Zivila. Der in Kollision de dus Helikopters de Stizar la Dumengia eren morts im Pilot ses Assistent. Gia l'emne passada eren treis Pompiers venits per la vita. En il Konflikt trander als Stadis Uniz al Iran dati Signals contradictoris da wart Diskurs Busseivels. Il Präsident Donald Trump veva annuncia ki aie oz de novo mein lieu traktatives. Details na el bitch num na. L'Iran renviesce questa annuncia. Il moment ne vegne bitch negozia con il Stadis Uniz adic impedader del Ministeri dell'Exterior Iranais. Diskurs dete però kun Loman. Le tirs giaia persuenter coche la via de Hormuz posse buspevenir averte complete main. La strecce maritima è centrale per il transport dieli internazional. La Federazione de Ballapè Europeica UEFA augmenta al squitch sin il president della FIFA Gianni Infantino. Sventer il naufragi del deal d'investurs schmanaccia la UEFA ad Infantino cun pass juridics. Scoqua cal Telegraph alla Financial Times rapporten, alla UEFA avverti Infantino de destruir il material che stat en connex cun ses plans de vender parts della FIFA ad investurs privats. Quest scriver saie i all'investur Joshua Kushner il gender de Donald Trump che ves gida giugar in rolla centrale ai fer il projekt. In conferma ufficiale ne dati il moment anc bitch.
0: La meteo.
1: Il sette mesi è magari nivels più spesso, già è là dati orizis ed erciades, quattro temperature di 30, 25 a 35 gradi. De mondo è l'ora per grande parte bel, il sette mesi potessi proprio spedare orizis locals.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch.
2: Il sette mesi der RTR.
0: Kun sempre verts. Scoverides.
2: E hits. Musica non-stop.

0: Las novitats der RTR.
1: La citat de Basilea annuncia una eruption de legionellas. Una persona è morta, pliras sacciaten en l'ospital. All'Iran rinviesce tractativas con ils Stadis Uniti. Dopo di quals temas ad Laura, dati os en las novitats de las trais. Al microfon per vos è Corinna Schmidt. Buonasera. A Basilea empliras persunas infectadas cun legionellas. Ina persona saia entant morta, 25 ulterioras einstüvenir hospitalisadas. 9 de quellas saim vinavant en l'ospital, 7 einstüvenir tractadas in la stazion intensiva, quai comunicesce al Departament de Sanedat de Basilea. Las infecziuns saien sortot venidas registradas a Kleinbasel. En il focus stattent noch les autoritats durchs de sfredentar gewinnen fatjes ir kun aua. Oci de diesch implants controlats ein surpassales velurs de limita. Dus implants in intechte din biro ein contenni al tip de legionelles che seien privuluses per ils umans. Quest implants seien venits prendits ort funktion al venderdi. Il cas intorno al scandal dell'auto de posta dove puspe venir trecta avant trecira l'onchevign, quai conferma la trecira penale d'economia a Berna. Provide subvenzions cheren venides retratjes illegal mein, ston set anteriurs comembers de cader de la posta cum pareich avant trecira. Intermin exact ne sei anc bitch fixa uscia la trecira. Il cas era venni avant trecira per quals inculpats aveven fac recurs in contra la disposizione penale dell'Uffici Federal de Polizia al 2024. L'affera era venni da scoverta al 2012, sino quai aveva la posta, stui paiar en avos 205 milions francs a Confederazione, Centuns e Vishnankas. En il conflict tranter als Stadis Uniti all'Iran dati signals contradictoris de vart discurs possibles. Il president Donald Trump veva annuncia chi ai oz de novo mein lieu tractatives. Details na el bitch numna. L'Iran rinviesce questa annuncia. Il moment ne vegna bitch negozia con il Stadis Uniti adicin pedader del Ministeri dell'Exterior iranais. Discurs detje pro cun l'Oman, la tirs giaia persuenter coccole via de Hormuz, posse puspe venir averta completa main. La strecce maritima è centrale per il transport dieli internazional. La Federazione de Ballapè de Wales retira se sostegn per la rielezione de Gianni Infantino, sco president della FIFA. Infantino vuol de novo mein candidat l'autoron per una ulteriore periode d'uffici. Wales reagisce con quai sin il plan de Infantino de vender una parte del trez commerciales della FIFA ad investors privats ca fac naufragi. Con quel, ves la FIFA vuole incassar fin 4,2 miliardes dollars. Suenter resistenza e il plan veni frenà. Wales criticesse mancanzas della direzione, la procedura, la comunicazione e il giudizi. Infantino aia pers lor confidenza. L'UEFA a CONCACAF vevan tenor Reuters declara che las agen negine confidenza pli en sia direzione.
0: La meteo.
1: Als wetter mes dia magari nivels pli spes, cia e la dati urizis ad aratiadas, quitter temperaturas de 30-25 a 35 grads. De maun esi lora per gonda parte bel, als wetter mes di pudessi propo spedar urizis locals.
0: Vias e traffic.
1: Si in l'autostrada a Tredis in direzione San Bernardino stagna il traffic tranter Rechenau a Rottenbrunnen, ad in direzione Sargans dati colonnas tranter Rottenbrunnen a Panadoz e tranter Maiaville a Sargans. Si in omagdus trajekts esi de quintar con 10 minutes de pli temp.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzo der RTR.
3: Con scovrides, hits e sempre verz.
2: Musica non-stop.

0: Il sitz de stat per tai. Per mai.
1: Cercavo un mare calmo e ho trovato te.
0: RTL. Simplemein.

0: las novitats der RTR.
1: La citat de Basilea annuncia una erupziun de legionellas. Una persona è morta, pliras sacciaten en l'ospital. A suenter il cas da Ceuta, l'Unione Europea che vuol rinforzar ses confins exteriurs. De pli de quals temas è da Laura, dati ossen las novitats de las quater. Al microfon per vos è Corinna Schmidt. Buonasera. A Basilea empliras persunas infectadas cun legionellas. Ina persona sae entant morta, 25 ulterioras ein stivenir ospitalisadas, 9 de quellas sae vinevant en l'ospital, 7 ein stivenir tractadas in la staziun intensiva. Quai comunicesce il Departament de Sanedat de Basilea. Las infecziuns sae sortot venidas registradas a Klein Basel. En il focus staten danach las autoritats durchs de sfredentag vengen fatjes ir cun aua. Ocide, diesch implants controlats, aien surpassales valurs de limita. Dus implants en intecht din biro aien contenir el tip de legionellas que seien privilusas per ils humans. Quests implants seien venits prendits ort funktion al venderdi. Suenter l'arrivada en fulas de migrants a Ceuta en Spagna pretende la Presidente de la Commission de la UE, Ursula von der Leyen, in a risposta europeica comunabla. Ils confins exteriurs stoppen venir rinforzats vinavant als punkts ort wart sensibels. En inscriver a la Regenza Spagnola nomna von der Leyen in a sorveglianza pli regulusa, arsce necessari er barrieras fisicas. La protezione dels confins exteriurs de la UE saia ina responsabilitat europeica comunabla. Suender ca 10.000 persunas del Maroc eran arrivadas a Ceuta, vevan plirs stadis de la UE pretendid excluder la Spagna del spazi de Schengen. De maun se gusseien els ministers del intern de la UE davart al tema. Becmo l'Europa è al Stadis Uniz nel moment confrontat con incendis de Guaut. En il Stadi de Washington an 3 incendis entant destrui pass assistent chases ad ulterjurs bajets, quai adice la burgamestra della citat de Spokane. Blessats u morts na sein finus a Bec venits annunciats. Ils incendis enton la citat en l'ost del Stadi de Washington eren rots ora avant in 15 dies per rajunts ang Becchen conoscentes. Entant en quel sed rasatsin in a surfaccia da passa 32 km quadrat. Milis de persunas en venides evacuades. En il conflict trander el Stadis Unit all'Iran dati signals contradictoris de vart discurs Pusseivels. Il president Donald Trump veva annuncia che aia oz de novo manlieu tractatives. Details na el bitch numna. L'Iran renviesce questa annuncia. Il moment ne venne bitch negozia con il Stadis Unit adici impedader del Ministeri dell'Exterior iranais.
2: La meteo.
1: Il suo mesdì magari nivels più spese c'è il lato di Urizis e Racciades, quai tra temperature di 30, 25 a 35 gradi.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a 13 in direzione San Bernardino stagna al traffic tra Rechenau e Rottenbrunnen, ed in direzione Sargans dati colonne tra Rottenbrunnen e Panadoz e tra Maieville e Sargans. Sin omadus trajekt è siede quintarcun 10 minuti de pli temp.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mes di ta RTR. Con scubrides. Hits. E sempre verts. Musica non stop.

Listen, and I know you think I'm happy all the time.

0: RTR, il magazin della Saira.
1: Al venerdì sera è venuto gris, ventus e blech, qua giù in certe parti del grigion conseguenze. A Stjarl, per esempio, neu calavoia è per cui è venuta serata, a cui è più venerdì suenter mezzdì. E in altro liuc parla il giuri di vena fin. In via nuova esistono il video del presidente Vishnonka de Jon Marcus Baer alle petizionarie di un'iniziativa per Danè Blut. E il schiun al microfono per voi è Anna Selina Quinter. La via e la Val Stjarl è già per la seconda ga serata in tuffer curt temps, quei per vide boves. Al motivo in temporals intensivs, canca giunau las boves denter San Jon a Stjarl. Livia Cadoff reporta.
2: Da pil venerdì su intermezzi Vargau, ai la via e la Val Stjarl puspai serata. In tot seggen gest ciun boves venidas a Val, tot in tot 10 millicubics material. Qua è confermato il manader tecnico della Vishnonka de Schuol, Jasper Alexander Felix, in Viers RTR.
3: Venerdì intorno a un paio di volte 5, si è formato un temporale, fic locale, ma è fic ferm, sulla parte centrale della Val Stjarl, e quella lascia io tanto blerau a mobilizzare una pruna materiale in differenti svalze laterali.
2: Per vedere le bovas era la lieut bloccata e la val e quasi zun dentro due bovas. Persone splessate ed Anton Boudau. Le persone che erano avviate con auto e a pai hanno in savio liberato con rumili vie con backers. Tutina è la via attuale in una serata con zun in due slogan se ci veniu più bia materiale. Attuale hanno in svit le lavors da rumida. Felix Quinte da se vi arver la via puspe la fin de quell'anno. E è la seconda gada che la via è bloccata per vidi na bova.
3: In Marcos di Passà era in temporale fic ferm, ma quel era erderce locale e stazionar, ma anche la parte verso dal nord della val e la parte centrale ci per tocca ossa. Questa ada in venerdì quella non aveva l'ultima ada in giunts problems, la non è signor in giunaua.
2: Con la situazione diventa critica e la valsco in quai cas con urezis dati in sistema d'allarm con barrieras, declara Felix.
3: Il sistema d'allarmazione reagisce o ben manualmente, non può fare io barrieras o mettere a dire gli ums ci avvertiscen, le persone ci transition sulla via da Stjarl. Però quel sistema esercoglia con un servizio della Meteo Suisse che procura no, un avvertimento, curcia is forma una cella da temporale stazionare intensiva.
2: Con questo servizio sappia Nels evitare che da più lieut ai davviati e la val durante il tempo critico, d'anton da più masiras da protezione se vesse Nels bufa.
3: Misure di protezione supplementare se non potevano fare in giugno, perché c'è quell'incesso di queste leggi di boda è così grande e la quantità di materiale che è pronta per venire dalla foreo è così grande che non si arriva a fare nulla. No, come in scuola è da usare, se hai accettato, c'è curci da temporali fermi e locali, c'è i da boda e ci da costi e blera lavoro per rumir su.
2: Il Slovres an pia ina gada ple da rumir las vias e la Val Stjarl.
1: Livia Cadova rapportau da vart la situazion suentals urezis e las boves e la Val Stjarl. A nus midain a Jon, la denuncia penale del president comunal Marcus Baer incontra il comite de petizion che leva possibilità da se ve paga bar de perca e la vishnonca a Jut Maisa. Las registrazions de video durant la surdada de la petizion al fevre vergau han bo violau la legge penale, scola procura pubblica ha confirmau sin demanda det RTR. Martina Gaudenz culs details.
4: In chat de favre ha una surdada de petizione a Lyon procurau per ondes e las medias svizzeras. Filmins sin quels quinsvese il president comunal Marcus Baer, che se vilenta an fac la ronda. Baer veve denunziau il comité de petizione per ve filmau el zupau ed è per ve termes ils videos a las medias. La Procura Pubblica arva d'Anton nigina inquisizione penale incontr il Comitè de Petizione. E meunchi il concreto suspect deve facci in delict. La Procura Pubblica conclude che il discorso è gibosta aus privats. A scuola scrive Vinevon en la disposizione corrispondente, vegi il presidente comunale de Lyon, Marcus Beer, cinciau in direzione della Camera, c'è chi sappi supponer seu consentiment. E dat negins gestitz, il scurs surpren il meun public. Las partides an entefer ils proxims gis an a possibla dat de fare curs.
1: A conquete las novitats svizzeras. Al misteri antun las vacas malzones en Svizzera ai schlidiaus Corinna Schmidt.
5: La Region è un virus exotic, che viene soprattutto avanti in l'Africa, l'Asia e l'Australia. Quai conferma l'Institut per Virologia ed Immunologia invers l'Agentura de Novitatskisten STA. Ordavant veva l'Institut per la Sanidad d'Animals in Germania confermà al virus. Quai suenter che veva intercurri pliras provas de cas in la Germania del Sud. Les vatjes portuciades an fevra alla fuira. A vatjes de lac datan pinavant de main lac. Il virus vegna da vinavant de muschins. C'è dimensiun che quel a nette noch les autoritats anc bitch clair. In la citat de Basilea en pliras personas infectadas cun legionelles. Eine Person sei morta, 25 ulteriores einstüvenich hospitalisades, set de quelles einstüvenich tractades in la Station Intensiva, quae kommunicesce al Departement de Sanidad de Basilea. Les Infektions seien so tot venides registrades a Klein Basel. En il Fokus stattente noch les Autoritats durs de Schwerdentag, gewinnen faces ir cun aua. Och de diesch implants controllats ein surpassales valors de limita. Dus implants in intechte din biro ein contenni el tip de legionelles che seien privuluses per els humans. Quests implants seien venits prendits ort funktion al venerdì. La banca svizzera UBS stoppa jachtje stis de tot en tot 145 milions dollars en il Stadis Uniz, quae provide surveillance mangluse de lavada de denes suspectus. La surveillance americana responsabla ha decis oz in gesti civil de 125 milions dollars in contra l'unitat de la UBS. Quai sei al piaut gesti, kins ai in secura proclama per vide violazions in contra l'uscenumna Bank Secrecy Act. Il madem di eich la surveillance de la bursa americana decis in gesti separa de 20 milions dollars in contra l'UBS. Omes duas autoritats rinfaccian alla banca de beceweich annuncia a duras transactions suspectuses.
1: A conquere stein egli exterior suenter l'arrivada en fuoles de migrants a Ceuta en Spagna pretende la presidente della Commission de l'UE, Ursula von der Leyen, ina risposta europeca comunabla.
5: Ils confins exteriors stoppien venir rinforzats vinavant als punkts ort wart sensibels. En inscriver alla Regenza Spagnola nomne von der Leyen in a surveillance pli rigorosa as necessari barrieras fisicas. La protection dels confins exteriors de la UE saia in a responsabilitat europeica comunabla. Suenter che 10 milis de persones del Maroc eren arrivadas a Ceuta, veven plirs stadis de la UE pretendid excluder la Spagna del spazi de Schengen. De maun so cuseien als ministers de la UE de wacht al tema. En il conflict tranter als Stadis Uniz al Iran dati signals contradictoris de wacht discurs Busseivels. Il president Donald Trump beva annuncia che aia oz de novo mein leo tractatives. Details na el bitch num na. L'Iran rambiesce questa annuncia. Al moment ne vegna bitch negozia con il Stadis Uniz adicin pedadach del Ministere dell'Exterior Iranais. Discurs detje però con l'Oman, la tirs giae persuenter coccale via de Hormuz posse puspevnir averta complete main. La strecce maritima è centrale per il transport di ele internazional.
0: RTL, il magazzino della Saira.
1: Tocan 31 grads ai da oz el cantun grijuna de Cobo Itzeneus nu che un pau pi frescht, per exempel en ina hala de glatsch. Al EHC Salmurezia ai nief chef de sport, den tombuina faccia non conoscente pel club, Gianmarco Trivella surpren, che è trenader assistent. El mette poi insieme l'equipa, quel che se dignanc asci simpel.
6: Grundsätzlich setzt man auf den eigenen Nachwuchs und tut die Stück für Stück einbauen. Und es ist ja sowieso schwer, zum Spieler ins Engadin holen oder einen neuen Spieler holen. Das ist das grosse Problem, das wir hier in der Region haben.
1: Der Plidedel und die Sonne in quei Magazin. Ein Primereinse schiedet e Remfrescht questa sera.
5: La Meteo. Questa sera è sì, Adina può spedere quinta con Orizzi, Svedere Ciades, da maun è sì l'ora per grande parte bel, il suo intermesdì potesse però può spedere Orizzi locals. A quater temperaturas da 25 fin 35 gradi.
0: Vias e traffic.
5: Sì, in lato strada a 13 in direzione Sargans, dati colonnes tranter Rottenbrunnen a Panadoz, jede quinta con 10 minuti da più tempo.
1: Varga Vegnons a Gianmarco Trivella, giugau pel EHC Salmurezzi. A quasi sentire carriera, de hockey ha il presentato alla squadra de tradizione engiadinese. Sente la fin de sa carriera, sil glatsch ha il surpriu differenz posts. Spel glatsch, sco per esempio sco trenader, sente la stadium vergada sco trenader assistent, a di piquella, il os è un chef de sport. Roman Dobler rapporta.
7: Con 13-14 anni, Gianmarco Trivella ha cominciato a giocare hockey per i juniors dell'EHC Samurezzan. I Samurezzan è il giocatore loro stato fedele durante quasi tutta la carriera. Fino all'età di 36 anni, il sette giocatore dell'EHC Samurezzan gioca per sia squadra.
6: Io ho viel vom Club gekriegt und will auch etwas zurückgeben und darum habe ich das so mit dem Club zusammen so entschieden.
7: Dossier carriera attiva è Gianmarco Trivella resta pro l'EHC Samurezzan. E la surtut divers posts sco trenader. Taunta Reintal però è fatto una possa. Fin la stagion passata. Lure il tornà sul banc des trenaders e desni trenader assistent ad Andreas Hutz Schneeberger. Cel Zurpiglio sera mo al post sco chef de sport della squadra d'era Parel Clair. I scia is la via taunter staff de trenaders e il chef de sport de l'EHC Samurezzan a mo plü quarta.
6: Da sind wir immer in engem Kontakt gsi und het können seine Wünsche äußern und alles. Aber es ist ja sowieso schwer, zum Spieler ins Engadin holen oder einen neuen Spieler holen. Das ist das grosse Problem, das wir hier in der Region haben.
7: Da nuf mette Gianmarco Trivella insembel la squadra de l'EHC Samurezzan. All'istes momento l'era mo il trenader assistente della squadra ci ho al campionato in seconda liga.
6: Grundsätzlich setzt man auf den eigenen Nachwuchs und tut die Stück für Stück einbauen und der Rest ergibt sich, wenn mal einer da würde schaffen oder ein Jahr, was woanders hergeht, aber grundsätzlich ist schon, dass man die Jungen einbaut, das ist so.
7: Al pool, al bacil, da juaders in Engiadina es nempe limita. Tot las squadras della regione on con agen juaders. Speras juens, ies rutinats, esi clair ci se pice magari porta pro juaders ci venia nord all'agen a partizion da juniors e ci oan actual mainch inclurater.
6: Das Kader ist eigentlich zusammengestellt, also es ist mit vielen Jungen und... Alles andere sind wir noch in Abklärung und wird man sehen, ob noch Spieler dazukommen oder nicht.
7: Le squadre della seconda liga sono erder ciao in os sul glatsch. Per elles, al trenamento da sta, questo trenamento sul glatsch comincia schon avant duas drei semnes.
1: Roman Dobler, der Wacht, el Nief, Chef des Sport, el EHC, Son Murezzi, Gianmarco Trivella, in Tegwei und Togen, la proxima Stadion de Hockey, la seconda Ligia, Anchaiva, quello en dus Mainz, la fin September.

A co fossi stau per oz del magazin de questa sera, quel a tot nossas historias en flash godine e la reut sin rtr.ch. Corinna Schmeda ha preparau e presentau vus las novitats, Selina Kistel è stata responsabile pels contents, a miu nom è Anna Selina Quinter. Adio, resta l'ogni momento che ho in vostra compagnia ad accompagnare il vino von tra la sera con quella Shakira con Waka Waka.

0: Alliendigi seras in undas Ramontschas ventrin ulterior di de Caliras. A forse can si ci de vus an a ziaula ca junda di a sanudan saneuas per sa sferdantaintec propi streng de sanudan a impolac giu ca sanudaus a sanudaus. Pli rasuras? Na, per fin, dis. Da pli de del udis ancau. Avon la sis, miu nome è Anna Selina Quinter, di Vigilina Biala Sera.
1: RTR, da nus, per vus.

0: uschia tuna la stad de RTR.
1: In Sil zeneua elaua freuda a fa bogn spela mar, nien in bogn viert, nien in lag de montagna, quei sauda è tot ter la stad. A sonuda, quei gens setz in sia fegi bien pel cirp, ma Matteo sinega avon, sonuda, bomo, in per ures, in per minutes, bomo in entir di, ma bain ciun conta ciun ures. A quei sur 160 kilometers, senza pausa. Je, exact quei, a al Polak Bartlomiej Kubowski fac. Ciun in prova sei durvau, ados esi girteau edel de senudasco en prem kerstion, insomma, atras la mar orientala senza interruptions. Perché quei girtegi a el bo estiau dormi durant quei temps, ni tuca en la barca ca accompignau el sin siu viadi adel record e pervenius reinconosciius, cul steve a la riva senza canseci gidi el ortlaua. Quei che neanche stau asci sempel sco in video de sei arrivada muossa. Adosso domandais forse di a coi que stau con meia, son deo essa domandada, nutrimen al pare survenu entras in fest special nou de la barca. Con Silviadi a tras la mar a iom de 39, e fa dien stia prina buona causa, e la nomnada men Rimnau Denes per a fons che combatten en contra il cancer, ad a Rimnau con Silviadi en tot 110 mili francs. Sper mettersi quei nief record. E mince cas, maritau lesio di, nicht verdient ai denton la proxima la canzun de Michelle Matthias Reim.

0: all-time high. Al Nico Santus con all-time high. A cui cofos intermine nuda l'agenda.
1: Il Städtli Fest a Lyon. L'inscunter della sua selva. Trant der divers stands der Fiera e tendes der Feste chatais vus era RTR cun la microlotta e dine progide per pitchen e grund. Il Städtli Fest. Il Zett der Deutsche der Wust a Lyon.

to be. Musica che accompagna Pacific vedena la sera Jack Johnson con Upside Down. Jendi Gisels treis duascht a la causa Infantino a e oz daude discuta. Covai vin von, vegn al chef della FIFA Gianni Infantino a spiccia giù, sciavergà quella grande crisa, ignorà la critica, ni forse vegn il gettutin a seretre, ni vegn il forse perfin sfurzaus de seretre speculazions a speculazions, ci sa. Ma ton è clar al squitch quel crescia, suenter siu naufragi del deal d'investurs, schmenaccia l'UEFA cun pass juridics a schan al Telegraph alla Financial Times reportau. L'UEFA agi avertiu Infantino de boscia sveni als muossaments per al plan de vender parts della FIFA ad investurs privats. Avitir a Wales, schon prima Federazione de Ballapai comunicau ch'els sustegnen bo in reelektion det Infantino della elektion ca adie Liuk Lauteron el Maroc. Ade det autres Federazions dati actualment chonches sil mainz alles medias ch'ei se wessen suanda a Wales et annuncia al madem. Al squetsch sin am Infantino quel crescia ad increscer alla svusch sin contel chef della FIFA vignene pi a pi da daul. RTL, a puls dal sport.

0: In the stars, the Rolling Stones. Italianità totala, dati che ho provato in court, suenter les sis.
1: Sole, mare e elter.
0: Nus meinen dus mercaus a Venezia da Napoli cun nos acziun speciale estate italiana. A provenir già un pau en quemun, dati os per vossas ureies musica italiana ina del 2021, zvarda Jovanotti, Felipe Hostins, Gil Oliveira e Ronaldo Andrade. In massa ciaus, so solo che la vita italianitat per vossas ureies. Budi la sera!

0: Il di der RTL.
1: Oz con ursin cadisch. Ussa tutina. Il Grischun reagisce sulle discussioni davanti al combatto della criminalità organizzata nella regione Moesa. Se persone astras domandano di mora il mesocco, pretende il canton da Nief in extract il registro penale, gist quel canton Tessin fa già pigic. La mesira è d'anton limitata, se la fin di Lyon, lui vuole il canton rivalità la situazione. Doganossa pretendeva il canton Bu il registro penale se refereva sul contract con l'Unione Europea che lo vesce in Buquei. Su enterina azione internazionale contro la criminalità organizzata erano siat persone nidas arrestate la fin de favre, quattro de quelles con domicilio ufficiale a Roveredo. Su entro quei vevi dau grandes discussions davart gli agi del canton. La Procura Pubblica Grischuna instradesce a Bui in inquisizione penale contro le persone che hanno filmato il presidente comunale da Lyon, Marcus Beer, per la surdata di una petizione. I seggi bustau in discorso privato, essendo la casa comunale in presenza da 12 tocca 9 persone. E plina von, Agi Beer per parte è discurreu direct alla Camera, quel che insappi valitasco consentiment concludent. Ascia, dati negin castic per le petizionarie per vi pubblicau il video. La petizione pretendeva da vina von possibilità da pagare per Cadiz a Lyon en bar, en stal da mi dato da moda elettronica. Se Marcus Beer fa recorso contro quella decisione è un buon conoscente. Elenge di Navassa resta la Val Charles Sarada ad interim d'enter San Lyon a Charles. Pliras Bovas era nida zanora giù venderdi svergau ad asci la via Sarada per tutto il traffic. Pliras persunas eran bloccadas e la Val Charles quellas alla Vishneunca saviu evacua. La Val Charl era già stata serata la mesiamma e la GF già vergata e lu per via da pliras bovas che bloccavano via sendas. La GF già sera era la Val puspegnida aviarta. In Svizzera grassesce il nuovo virus per le vacche. Sco quei che l'Istituto per Virologia ed Immunologia conferma, si tratta di un virus exotic, Simbu, che è attivo su tutta l'Africa, l'Asia e l'Australia. Vacas malseunas daten ludamens lac, fan fevra a diarrea. Il virus ven transmess da muscins ed ei enius identificaus e la tiara tudescia. Las dimensions dalla derasazione della malsonia e non buon conoscentes. Schilunsch ils temas pil moment, jeuge vigileun in abiala sirada.
2: Alienge di sera, dus vergau la sis, cei ven questa sera travussi maisa forse una buona pasta, spaghetti Napoli, una pizza napoletana, se vus trovais vitiron la dreccia atmosfera, lu esses el drecc liuc. Nu se formain en curt, numnada mena Napoli, lau neu canies team che de viadi per la estate italiana ai 600 ozots, la devosa fermada da lur viadi. Bica vus presentais la sera in nostra compagnia, mio nome è Anna Selina Quinter, una buona sera a voi.
0: RTL

0: Spuntino, ina merenda per las ureias a scide di quedatica per vus la sera sin undes remonches si meins durant l'estate italiana. Nostras redacturs gain da viadi atras l'Italia, Fabia Cadov, Marcus Petendi e Stefan Dobler. S'annunzien cun in pign podcast quotidian cun lur avventures del di. Oz anis messim vaia en lur itavosa destinazion sil viadi tras l'Italia a quai a Napoli. Anustatlein, ci chiandere quinta.
1: Benvenuti al spuntino numero 6. Ed è il 3 de Wost e questo è il take numero 2. Noi proviamo in Gianea e l'ora di una massa ciot qui sulla terrazza. C'è il handy a sera io, per cui è qui a Moneada, variante numero 2. Noi siamo a Napoli, erano 2 dies e mezzo a Roma. E erano liberi, vanno visto più o meno tutti di noi, ma la sera per ir a China, erano un grandioso ristorante Stefana Mosano. Come
2: la
1: il nome?
2: Trattoria al teatro.
1: Prezis.
3: E teatro vai in nulla. Teatro era sul programma, sul menu. Ma pur per i deserti.
2: Pur per i deserti, qua vai era. Non è posta normal. China, tustuz, spaghetti.
3: Amatriciana.
2: Amatriciana, scocci tucche. Nudo in tutte le salti in bocca alla romana. Ci era. Scopaices.
3: Mi hanno mangiato 2 dies, 2 spaghetti. E tutte le possibili variazioni.
2: In spera al ristorante, in palurda, non sa mai se era una donna, ci citea di una gente in passe, se un ticin cions varano la tigna. E non fai una mostinca, il Cesar ci ha fatto quella via là. E quella patruna, no, qua non è la patruna.
1: Se mi neve di uno, c'è un pavillano.
2: Preciso.
1: Trevi un pavillano.
3: Controllevi un po', ma io stivo andare ora.
2: Finché non leggono la carta del deserto. Se allora il cameriere ha detto per quale è lei la responsabile. E abbiamo usato sulla donna?
1: Ah, e qua era la mamma del patrono? O sono in mans familiari?
2: Io non so, mi penso che questa sarà già stata.
3: E hanno deciso di più 7 generazioni in quel ristorante. E ella è cresciuta, ma giorno se vaina.
2: Ja, krasson. In mince cas Elela ni naun ia comenzà de se declarer al desert oder as desert. Ed era un bes über cinch e quai era propi uno spettacolo sco c'è quella declara
1: ancora. Cu c'è quinta con la persuasion, la quinta al prim desert quai era
2: 1000 foglie.
1: E Stefano finge dit va bene. Se non so già anche di scuola in avanti, è più qua, lui. Aspetta
2: amore, aspetta sono gli altri, che anche quelli sono un spettacolo.
1: Ed è loro proprio in avanti, grandiosi, c'è Pesciuncio, quella venduta quel deserto. E loro vanno tutti, 3 tiramisù e 1000 foglie.
2: Preciso, eh? E la propria declarasco ce la fa il tiramisù, quella declara quasi il mezzo recepto della maisa. C'è il primo client che tiene un tacalin caffè, ma quel caffè può essere tebi, e allora lascia la posta.
3: Tra i dis,
2: ci sono leggerissimi, non come gli altri che fanno, al suo proprio mincia dettaglio.
3: Ah, nacque del highlight di Roma.
1: E allora vanno a domandarci per un alcol, c'è qua?
2: Quella, un avion, ah?
1: Guai.
3: Per bas, svolle.
1: E allora mi domandarci alcol, c'è esempio in quello in deserto. Allora ho detto, ma questo non sa più che c'è a nome.
3: Zambione, crema zambione.
2: Zabaione
1: e quel liqueur.
2: Qual era vino?
1: Tribo.
2: Io non so, in vince caso noi domandiamo come vino santo, quel ci si conosce.
1: È duro un schlucchino per provare, loro provano a provare, loro domandano, ma io lì, alla fine erano 10 euro da più, sul quinto.
3: Adesso avevo scovendo.
1: Adesso avevo scovendo.
3: E noi ci siamo credati,
2: sento.
3: Ma era buono.
2: Sento. Scuozza, e ce n'era
3: credo da là.
1: Oggi ci arriva a Napoli e è una copcia, è giuro, è una copcia, semplicemente l'adresse o l'email del hotel. E la data quella al manager del taxi.
3: Ma ne visi, va di 7 minuti, forse vedo tutto in taxi con tutto il nostro bagaglio.
1: E allora lì qua costa 20 euro. Lui è lì, passato in un hotel, ci aveva non conosco. Stefano dice, ma questo è ben nostro. Lui ha detto, con plena confidenza, no, qua è su un'altra. E allora al frena forse 3 metri dentro il hotel, qua costa 20 euro. E l'hanno detto in giù in hotel.
2: No, per vicidere al Corso Garibaldi e no, non la Piazza Garibaldi.
1: Ah. Il nostro hotel era quel che ci fa una vis al primissimo sulla Piazza Garibaldi e qua era giusto per la stazione veramente. L'Urelina va col taxi e ha detto, ma allora fai una 25, oh? E non per il fare un scherzo. Allora vanno a fare per vedere mai un po' inverto il taxi. Ma è giusto di veramente in un buon in un flow con questa napoletana.
2: Ma sai che tocca un certo charme? Esa tocca un certo charme. Non gli sembra mai... Ma con questa 25, no, no. Vai in fine io là. Ma per vicino a darci a questi tuarner e con le svalizze tot, fai in 25. E io te l'ho dato, vai in cilore. Ma no, no, vai in 25. Ma non è questo un scherzo, no, no.
3: Ma a me pareva già...
1: E l'ha tratto non sraps o te bussaccia e non deve narsi nel. E questo yeah. talento che c'è qui è...
3: Ma io ho già cominciato con il signor del treno e allora stavo là, mince 30 metri dalle nostre persone ci giovano e ci tu giudir per essere in taxi. Questa è una coordinazione stata giolata, non sai quando le persone si involvate, dato quando vengono in giro più l'andrò a russer dels, almeno ci fa per comando se ci viene da voi. Lì stessa colpe a.
2: Hai, ma lì stessa, io sono dir con il signor da quella stazione, sono la prima impressione da questa città, da Napoli. La viva, ah. ed è sdadata, ed è tutta il teatro, che ci sono a Bologna o Roma, e hanno detto a Crai, dieci anni, hanno detto a Crai, c'è Napoli, ma plage.
1: E tu hai detto, qui si parla un po' così in un altro continente, e qua è altro, c'è quella siassina stretta, e tutto, io guardo già ora un po' povero, c'è da dire, ma in mezzo, mi sentivo subito bene qua, ed è proprio... La lingua ci dice altro, sbada ferma, also voi siete sempre in una posizione che vuole un inclinare più tutto, o vos vis-à-vis un inclinare più a voce, bene. E noi siamo nella prima pizzeria e qua è vero, e dice a Simone, poi tu rifici a pers, ma con locker, la meldra pizza ce n'è più in tutta la mia vita, also qua è proprio un spettacolo, più è un tu qua con quella con la pizza qua ero c'è fino
3: Marcus dice questo se già circa per la vancia alla volta
2: Marcus coderla quella pizza
1: grandius proprio è quella prima pizza di questi anni sono contento di aspettare fin questa qua
2: hai fatto buona allora proprio fin scusa tu dici io ne ero domandai allora alla patrona là ma c'è o credo c'è la pizza da Napoli a quell'urgross o quel allora le dico no c'è qua non è buono c'è fa un'icia, c'è qua è la retta pizza da Napoli con un ur aso proprio nulla c'è tacco qua c'è o crea ci fus
1: e il front proprio finisce e là qua del ristorante c'è l'om lavora vi il fornin la figlia ha il service la mamma vide la cassa e tutti parevano c'è pa fitch per sai e c'è pa shrof.
2: Hai al primo forse un po' male a me, hai, vedi?
1: Ma si vedeva qui sficcio cordiale qua. E allora, quando ci sono domandato se tu prima hai fatto 1000 complimenti per la pizza.
2: E invece la funzione.
1: E quando ci sono domandato se tu ti puoi filmare, domani per te contribuzione, ma allora hanno cominciato a quittare, gli uscire, ma... Sbritta sotto il ristorante. A domani, Stefano!
2: Come ti chiami? Stefano! A domani! Ci vediamo domani! Ah.
3: E forse vuoi un dettaglio della pizzeria? Ci svezza i vesci di affare da famiglia, ci quasi vivono quasi in là. La vesce della pendita su usura al fornino di pizza per suare.
2: Non era qua Bedeco?
3: No, qua era giro. Also,
1: forse una curiosa idea. Ecco, quella non è una cosa.
3: Quella è una
2: ah, io la creccia questa.
1: L'alcime. L'alcime
3: della picciata, sì.
1: E lui, il signore di quel ristorante, fa per pensare: ok, provo su qui, a dirmo per un pertunz. Visto un. Era un pizzaiolo su una vespa, ci aveva già una anche il tele. Questa sarebbe la mia interpretazione.
3: Also. Ella era pronta a dare risposte al quintaire in pruna e la serba d'ora c'è quel conflitto nord-sud dell'Italia.
1: E lei ha detto clare net, ella non è italiana.
3: Ella è napoletana. Quella ha detto in per votes e ha detto che c'è un paio di mondo dell'Italia, quintaire dell'Italia e dove c'è però in Napoli, in Uceosun, dall'Italia di scorriva il Decels. Ah, so, proprio c'è quella identità napoletana, sabato da ora. E, hai, na, è spannend, io spero che ci vai in avanti, cioè, per c'è la storia che ci vai in avanti.
2: Ed era interessante, also proprio, in Osavezzo, sa Madonna, su un grata cielo, grande il portrait di Diego Armando Maradona. E da questo dai a cui è mille, è da questo portrait. Mm-hmm. Cioè, qua c'è noi, non si vede, la città è tappezzata con portrait di Maradona. Proprio un di aua qui.
4: Banners a Napoli, proprio...
2: Ci sono molto impressionante.
3: C'è qui enorme interessante, mm-hmm. C'è una... Hai che ci si può ammirare o sei ferma di una persona, cioè ci sa che ci hanno fatto Baselges, nominato da Voelle, e tutti quanti, also, questo è molto interessante.
4: Noi abbiamo discusso sul viaggio, finché abbiamo parlato di quella fascinazione, ma io ho c'è vez che la città guarda ora, in cui è forse un po' più bene. Qui c'è già un grandissimo comune, c'è tutto c'è stretto e piccolo, e c'è quel grande palco che Maradona ha dato a questo Napoli, o quell'importanza, o quell'identità. River in Clea rossa finge un po' più bene in Craia. Se non ci percide su se...
3: Forse è dato quel momento se... E non ci sgudogna, e non ci si è svisso, io credo che c'è un punto.
4: Ci si forse era modo manzunar, e c'è l'intera trembol qui, in il primo agosto, intorno alle 8 sere, e quando è il più fermo l'intera trembol, dopo 40 anni, spara, e... Non, cioè non avessi un letto qua, non avessi un tabbado. Allora, qui il treno era perfetto. In giù non ha ditta, also, quando pensate in un
3: scelto. Non è un viso che Blair, però non sbada proprio ninguna di quella.
2: I sabati sono la città polzesca, qua i sabati. E forse sul tunze dal diario qui e qua è un'auto da cielo. Permanente, ma in stu ti ti tu tu ci, ah, permanente, so.
4: Ed è proprio bello di essere qua, e credo devo il primo di oggi, da tutti un po' le batterie vede, e ora c'è già, e non posso aspettare di vedere se c'è una città. Da tu dirlo, da domani, c'è già, hai fatto.
3: Perché ci riusciamo ad accettare un po' c'è quel ritmo di Napoli.
2: A Clare, è tutto il teatro, con quel ceiau
3: del finito. Non è come se ci si arriva a tutto in mano, da dire, c'è esi proprio.
4: Dai, se vuole arrivare, ci riusciamo proprio, non è la domanda, il spuntino, da c'è alle 6 e 10. E se non è il punziato, le storie, con Stefan fa col pizzaiolo, qual nome? Ah, non sa più.
2: Nunzio!
4: Nunzio, con c'è Nunzio fa quella pizza spettacolare. Ci dice proprio la migliore pizza su questo pianeta. E mo vler otto.
2: All'elta paia.
4: E non ha nel paia per la pizza. Invece a casa è stata l'altra via. Grazie per là e a domani.
2: A domani.
3: Ciao, ciao.
4: Ciao, ciao.
0: A il spuntino al podcast quotidian dell'estate italiana da Fabio Cadov, Stefan Dobler e Marcus Petendi. E malgrat chi è in già i momentin os giù l'Italia, scono svenu di anni par onde se sem fla in tec con quel strix de vender del stelian delle stelianas. A per cas che vuses essen ju gost a format con tiramisu a pizzas, bien si la pizza e si onde spiciar un pao per se ve al secret de vos lezza. Tutine fegen clic sinerter.ch, sin nostra pagina de cultura, in fresco tutte le storie dell'estate italiana de quei viadi, allora dati e in qual inspirazione culinarica.
5: Dolce Vita con RTL.

0: la Sarah Larsson con Lush Life.
1: RTL prende cun bus in l'Italia.
0: Estate italiana c'è tunica o la stat ter RTR. Nos in gest udiu avon de nos collegas Marcus Petendi, Fabio Cadov e Stefan Dobler, che fan per nus el giro tras l'Italia a dos essens eini secentai a Napoli, nu qui vengen a un reportà. Nus se fermain cau en curt en tot in auter marcau, cun ina massa canals a ponts in ver center turistic. Venezia. Laue Prisca Biel sta a visitar Luis Bischoff de Levin, che vive de picciunons el mercato italiano, a cui de profession architect d'interiurs e scenograf. Secentaus a Venezia, el denton bupovedle lavur, ma bain?
2: Essen qui veramente per vita, per mi den partinaria, also per vita l'amour veramente.
3: Amore?
2: Precis. Fitch cliché, also, e mia partinaria Laura ha fatto qui un Erasmus qua alla scuola d'arte della UAF da Venezia e ella ha cominciato a collaborare insieme con un artista da Weider e uscita e se la scuola sta appicciata in questa città e la stava già a Barcellona design e loro va in una nuova impresa conoscere in Svizzera creia, in Svizzera e uscita ha cominciato un po' allora e aveva un ter tempo aveva un po' viaggi tanto a Basilea, esteva a Basilea in quel tempo, tanto a Basel e Venezia. E quasi uscì in avanti finché l'ora in speranza e tu tenia di decidere vieni tu o vieni.
0: E a Scheia, ogni se casai a Venezia, con l'urduse fonds. Tutina pendulesce a iom da 43 anni a un regolare membro del lavoro in Svizzera, vete de famiglia, e l'Italia, a profession, magari in Svizzera, quei è in tec in spagat.
2: Ma clare, è sono in una periodo intensiva con due offens, col di mince di con essere lavorare con l'agent bureau, con viaggiare via nan, con aver a scuola, aver acceso a un lavoro, non massa bler lavoro, aver ci c'è la relazione funziona, c'è qua van tras blers genitors con ufans juvens precisi des in certa sbalance artas al mincedì precis.
0: C'è a coco e mincedì da Luis Bischoff a Venezia vese o a de pli insomma da quei liuc a bomo scoins in canoschel forse giù della carta postale quai udisco el profil da Prisca Biel quai ne venda la mesa sin nossas ondas. Nico vus avesse che pesce etet la el cuvus lois online el reit ternus allau am fleis e fotografies a videos de quella visita a Venezia ad insomma in a massa impressions dall'Italia. A con quai prendeu cu miau perots, quasi stau de maia vart per questa sera. Al microfon era Anna Selina Quinter. Io ci vis la vus a unina biala sera caus in nosas ondas. Schei se mi ha curt, a sco a dina, prendi Pacific.

0: RTL Il Profil.
1: Estate italiana, sci ai nom questa estate der RTR. Vuol dire, nus mein pels proxims profils e l'Italia, respectiv portante l'Italia e il grigion tra vus a casa. Pia bia sole, forse in tegamore, a speranza e in anni bia la altra storia da tu quels romances che io visetel osa las proximas jamnas a canxco detem flaujo cao lur niev da casa. Ad oz fec fermativa en in del spli en conoscenz, illustres, romantics, forse e magari controvers marcaos dall'Italia. E son oz a Venezia, tier Luis Bischoff. Io dici nega, buondini, buongiorno Luis.
2: Ciao, flaccia ti squia.
1: Hai, quel super che quel funzionesce, nie timing ves bussiu essere più perfect.
2: Ok, super.
1: Io dici il timing per quel che vus ritornais gest della Svizzera, a lui veniau schon a spluntel vid la porta, quel un po' vostra realtà. Also vus viviscau a Venezia, de picciunons, con vostra famiglia, aber schon avon senza famiglia, a circulais vi a Danau. Che mai ne vuse dine puspai in Svizzera?
2: Ma in Svizzera mai ne dine der c'è al Blerver, ma c'è la lavur. La lavur, ma schon era il contact con amis, con amias e la famiglia. Ma schon il motiv principale era ma schon la lavur.
1: Lavur è ben cavazzin, non si vediamo quell'intervista cau a Venezia in via studio, vos esses de profession architect intern, a scotal appunto l'uvraisus e dentro quellas duas destinazioni. So vais forse grad di c'hai amenavus in Svizzera, quasi in punct fix creu l'agenda, schon de pi differenzons.
2: Precis, es un stato se giust usefnes a Basilea per l'art Basel, also per la mostra da arte a Basilea. I el lavur da spö in Perons con es insembe la se fetch diverse robes la e fetch es un la vita far installations per da dorwart vol dir una via tanter las halles da d'exponer e fetch però da daimwart vol dir e fetch un restaurant per l'Art Basel e fena fat davant in Perons al shop per l'Art Basel in lüde magazine ja ci de mi sor magazines. Io scia, heis qua una collaboration da spön Perons, präzis. C'è venia dünders c'è in Giunna, Basilea.
1: Quoi, vala auch, schins lavures go, independent architect d'interior, schins a, aschaia contacts, a de Lidioms, sotto quella lavur cincians a sedire, mrenzo un tec privat, also a Luisa je bab da duse fons, a dozen de maun, a junom, i kun els el nido. Wus weis duse fons?
2: Präzis, no mein duso fans un grand Camille es 4 metz e va la scuola materna qua a Venezia. Il piccino Alberto es un mezzos, also wenn dus, also beim Bob in der Wurst, e la va qua al nido präzis.
1: A co ai qua sco bab, sin zaio ze cau en qual rola da pendula dentro Svizzera, a Venezia, lo hanno un duse fonze schipins, eins cau, wins cau magari è, e la strecchias.
2: Ma chiaro, das sono una periodo intensiva, con duse fonze, col di, mince di, con essere, lavorare con l'agen bureau, con viaggiare via nan, con aver, esco, aver cises a. Avon de lavur, nu massa bler lavur, vera ci la relazione funziona, c'ha e craccia qua van tras bler genitors con u fans juvens, precisi des incerta sbalance artas al mince di, precis.
1: Luis, io vai con mai mia valigia, tres de mondes che ho più meins centela tuts, quels che visite la prima domanda naturalmente qualche interesse è al pifet co ai quel ni quella secentada in quel luc e l'Italia seconda domanda aisi co eisi propi de viver a Venezia lau fussi lu cool che nus dus vessen forsi odel studio a kins vese schatta klar qualse casa un pau vossa Venezia alla tiarza parte se scheintig in der tiarza part kun tres de mondes printig finilu l'intera visita per quai in cevin sin aga forsa propi vend la chatta Louise Bischoff, oriunda de Lavin, orts 43 ans. Co esses vus venit de Lavin, el en Gedina Bassa, el marcau de la Laguna, per estat els Els?
2: No, also, per si che son qui, esson qui veramente per vita, per mi de partinaria, also per vita l'amour, veramente.
1: Amore?
2: Precis, fitch cliché, also, e mia partinara Laura ha fatto qui avanti non so, forse 10 anni un Erasmus qua alla scuola d'arte della UAF da Venezia e ella ha cominciato a collaborare insieme con un artista da Weider e uscita e la scuola sta appicciata in questa città, ella studia a Barcellona design e appunto ha fatto

0: Schein eschen Destinaziuns, kins veva forse sco bua pnjank sil radar. Provenien a vos al buap, da la vin. Io suppon l'architect d'intern erebu quella profession kins veva forse sco buap schon in testa.
1: Na, per nua. Also, na. E gratis quasi riesen pass per pass. Also, Anna ha fatto la scuola, ha fatto il gersonato da Falegnam a Samaden, 4 anni. E l'ora, ce ne ha fatto l'ora, questo è già l'inizio. Also, sono in forza viaggiare un po', e devo, also, ter classe, veramente. E devo cominciare a fare la matura, ora cuore. Ero in casa, veramente, di rinamita mai. Ci sono insieme a viaggiare, ci leva a fare questa matura e non sapevo veramente come tornarci, ci si fa. Io sono arrivato a Cuera a fare la matura di Manster. E quindi devo lavorare in tempo e devo cominciare a studiare a Basilea, architettura interna e scenografia. Io sono qui da un po', cominciare a lavorare in tempo a Basel, in un bureau di design. In Giociaer comincia la collaborazione con l'Art Basel, con il bureau. E tutti gli anni il desiderio di lavorare per sé. Questi anni loro tutti gli anni di più la voglia, il bisogno di lavorare su un agent corso, su un agent progetto. E si fa passo per passo tra la vita.
0: Che vuol quei disur da Luis, che è il nisce vujais la voglia, la veglia, al gevis de l'ouvra sur se sets. Esses vusen si ti che hai ter independent, che vuol fa si a robo sco el vol, forse busci prompt per fa compromiss. E quai è xense nos indels motivs che lu manau, po quai che se mettervon esser independent, e vuol la via la pi sempla.
1: Hai absoluto, e creci questo schon un... Un dei punti ci forza forza il manana qui da voler lavorare vita quella roba c'è il desiderio, c'è l'impressione che questo è interessante per me. E forza è lasciare loro in avanti roba in cui ci deve più sura e più per me, per anche l'iniziativa, forza è più lungosa. Io scesi, vai un po' a cercare io ci smaina con l'olio verde ir tras la vita in all'impressione uscea clare di essere intensiv ir cerciant lavor ir osa con famiglia e squaesa qua schon müda ein paar des lavor bleibt più pac osa vidal projects actuals e des sair notter qua ci deser bel con ufanzi con la relazione. Erano altri temi che sono fatti dominanti nell'iniziativa. Questo crea schon in quella cerchia ci va in avanti, crea quella speranza che la mai non raffida.
0: Questo è un processo che si mide ad una puspai. Se vuoi essere usato per questa casa, non ho mai visto obiecti, né scenografie, né installazioni. Che già è vuoto ancora? Che è stata la nota di Luis Bischoff?
1: Also, mein Plan ist, veramente un processo. Un processo, so con. E quello dipende anche da che projekt si fa. Si fa projekt per appunto una messa grande, internazionale, o eher per un projekt piccolo, privato. Da lavorare un mobiliere con gli o privata, che vuol dire da fabbricare in casa, da studiare situazioni orientate, fare obiecti con una banca, una soppia o una maisa. E mi piace veramente il processo di lasciare rein su un desiderio di un e dire questo, hai un sembl, e lavorare questo in sembl, e non sono il tipo che ci non viene domanda mai, e faccio una schizza, e qua è es, qua c'è già buon. A me piace veramente il discorso, il avere tempo per lavorare altro.
0: Lasciare
1: crescere altro.

0: Quai m'interessa il de più.
1: Also, il meglio caso è in dialogo, in dialogo col cliente. Con semplice aisilu, ni difficile aisilu è da amfla, da chatter, lavoro con quella filosofia.
0: Ma questa l'esperienza a mai ir in un lö in gioce tu badas in una funzione come in cun. E loro se questo c'è te da acceptar, c'è non un c'è time, c'è non una massa es discuorundas per c'è il via. I clari non esser nato una simple accettar quel ci lesse gli stessi ci esser era una l'impressione esser era da essere simpatica ad els e els hanno da essere simpatica mai ed è una roba erfice personale e qua non esso c'è simple clair ma i desi stessi qua una fiducia c'è c'è questo possibile e questo quella cerca c'è un craio
1: questo è quel essere selettivo essere verdadevole essere autentico in versa sets o se vai sostenere la situazione questa è facile in sulet o forse un po' più conseguente o se dai aber o se cao naturalmente a un dos a fons in a donna come fai che venlo o se è gli aspetti esistenziali finanziali di te che se che forse magari halt più prompt da fa compromiss
0: ma va in clare questo è l'aspetto finanziale è un grand tema per noi questa donna noi sono clare questo intensiv e appunto un grand tema e di stessa l'impressione oder insembel con mia partinaria improvando da vivere in mod simpel de ne dovraro se bler e quasi un pa nos la clav c'è nova in città o l'impression c'è quasi la clav da dovrar pac da partir alza c'è noia in nostra per esempel in vacanza oder in gir improvando da partire roba, da dire per una casa, per la paia per non essere pronome, da in un'auto, e si prova da hai dovrà scoprire più poca roba, e da dire un po' contro questo consumo, da essere da per tutto, da volare tutto, da e qua ho l'impressione ossia qui a Venezia è ben qua incontro no, da vivere qua per cui c'è meno sa forse questo qua in Svizzera fis qua è possibile ma questo sempre in la clave de no da dovrar pac e da erguadegnar pac e clare qua è grazie a una cotogna scebler in confronto con ma questo era ci non mi interessa era no, un scebler per dire la verità
1: cosa con te clare a voi vai a l'intir temps giù vos genitors e il ciao kein je omjedus je e artists ja war ja mai so ma mai statt der lavin aber war view quel film ka erte radio fach con els florin bischof a madlaina lis al fach kin sa you said the tours ken equal la via ni ka van qua la via e supon je quai lev diesche ni forse en graviesche ihr sei wo che quai questa bewusst ni ein an els più probabel schon wie wir waren quai wus
0: klar e kraiche quai zyra che quai za chief until ufans chief quai kun sai absolut hai
1: kom fit an els zu sten juni es wo sie independent e bewusst was ihr det im prim was ihr fach fallen jam also tot klassik e quei è stato più probabile in processo, che in questa forza con giovane dite, no, io faccio un sito concreto, e quei ho sbustato, influenzato, da dire che si ne va?
0: No, überhaupt nicht, ma credo che questa forza era già una reazione sulla vita che c'è, cioè che c'è un crescere su, perché c'è un crescere su, cioè prima era più nostra scuola, e... Und noch der Schuh nahm auch schon Wand, überhaupt Stübjahr, wenn ich aus Stübjahr, überhaupt, in der Lurtat, ja, Era contento di avere un gersonato per fare altro scena. Era una cosa che falegnamo, era una messa manster da sommi. E di stesso, also per niente, è che qua era forse già un, da dire, una via classica, era già una reazione su un, su un crescere su un ingegnere, scofilda di un artista, di un keramista, ci fanno da giardiniere, so sia. E c'è qua, c'è già una reazione su qua. E visto se ne vuoi, è naturale imprendere un manster, un manster scofalegnam, e qua, mince di la mia base, da tutto il mio lavoro, veramente. Perché c'è qua, da mai una fiducia, un savair c'è dove veramente mince di.
1: Qua io mi traccio un zonco, se vuoi dire, il dialogo con la vostra clientela, naturalmente con falegnam, se vuoi dire, forse dagli aspetti pratici, allora vuoi dire che l'architetto interno, scenografo, forse lui ha un know-how del design, also in questo senso in una ideale combinazione.
0: Hai visto, also in der Schipplanisano, der ja tot, ma idee scrive schon quist präzis, quist dus monsti vengen in zembel, i tos dus ises chartas cerce l'urore sco elements, or da mince menster, ci, also qua va forza bler su schea, also sco menster da fregnam sco tal, non mi interessa se ferm, ma idee stes componentes, ci sono super interessanti. E modulo fa certi lavori, uscire che a me piace di fare tutto insieme, also sco dit sco studiare sco, ma devo fare. Also questa è una componente che fa efficiente veramente. E c'è migliore, è solo lo sco sempre un rosinenpicker, c'è vendo i migliori quelle rosine, ci piacciono, già c'è. C'è ci fai scuola a c'è facciente.
1: Also qua tu ne scosci usessas am flau al mix ideal.
0: Se qua tu non sei massa romantic forza o sei romantic non è tutto. Ma
1: e vengono insieme il biabun also biac constat forse per scrivere forse anche c'è un portrait concreto vede c'è lavoro essas actual.
0: Also aktuell lavore es sind wieder die differenten Studien. Es sind wie Joramosch wieder eine Studie per fare una Bibliothek an den Tabla. Loro sono a Venezia qui es sind wieder studiar per una piccola firma da ci fanno questi fan blair films i roba da audio per diversi museum a Venezia. Io faccio scoprire una maisa, c'è scon un mischpult. Preciso che sono da spentempo andrivia. Loro qua davanti sono faccio una studio per una casa di Nierta Cuaira, per farci scon un piccolo pavio in Nierta. E loro ci facciamo alla Wien sono da spön per uns wieder Fabrizio Quintilier, da mes genitors in casa de lavur. In gioccia ides in gioccia sco stib jar in avant a lier de mes genitors, colcia qua e podes aver un avenir. I la fece veramente precis qua i cha des l'idea sco also far la planizzazion, ma far e fece sco zwessa. E questo era un lungo processo, che abbiamo cominciato avanti da Venezia, a fare il fondamento col Bacher, fino a ossa questa stava, questo da adesso allora uscendo avanti, si può dare io qua, e preciso, ci deve essere allora pronto, bot.
1: E ora con udito del progetto, sono tutti anche relativamente ambiars, El Grigion, Ramos, Lavin, Quera, a tutti con Venezia, l'Italia, a forse influenzare, o è forse quella moda, maniera, che vuoi dire, di traslavare Quei udinza forse è anche con i o e las gassinas del canal da Venezia. Denton avonca i a fa quella reportage. Te klein forse in tec musica. Sai bo? C'è musica a el moment grad actuale, Luis.
0: Ma per moment è tait veramente fitch musica diversa per moment. Tait la Kay Tempest, è un nocturne della Inghilterra. C'è tanto veramente con lavorare, con essere qui.
2: Your own brigade and self-esteem. Say it like you really mean to mean it. Build your life around a secret. Build your secrets into waiting games.

0: Io oggi un permesso che nos mondien è las gassinas, las streias del canal da Venezia, che è il profil da viadi e l'Italia, si visita tra Luis Bischoff a Venezia. Vai più o meno a carte blanche a Luis, che è il samanà mai in su Venezia. A Luis, se c'entai, è nos tutti noi altri. In l'angata clacca, in te. Autos, questo è un negozio non tipico per Venezia. Allora, audience di vostri anche in te che se qua la dritta espressione salips di grillen, cosa è svus per te din?
1: Las, non come sa, las
0: cicadas.
1: Cicadas, no.
0: Bu cicadas.
1: Las, non sa, non viene di mente.
0: Egal.
1: Egal, fai.
0: Nu essenus.
1: Hai noi sono in Lido. A Lido è un'isola posizionata un po' davanti Venezia. Ed è in Lio, in Gioccia, in Svezia, via Venezia, veramente. In Svezia, via qui, via Sant'Andrea, via Certosa, e via Sant'Elena. Ed è in Lio, in Gioccia, ci sono un po' in Aierin. Qui è... In città è veramente tutta una grande parte della giotta venire da Venezia, venire a stare nel Lido. I mudi scocciati, ma per sono giotti un po' più benestanti. Mi desidero di non dare veramente qui da voi. Alzo qui da voi è il mare verde e la spiaggia, preciso.
0: Adesso si vuole fuggire un po' dalla calire, a cui è il momento che viene a caos in quell'insula, la peninsula. Che semplicemente in te scuente vacanze spari a me.
1: Hai forza, per me è te non è così tipico, ci sono qui ossa, per se ci sono qua per me piuttosto d'inverno, da primavera e d'autunno. Per se ce l'hai il lido, allora vedo la spiaggia lunga per ir a fare la spasseata e in sta viene allora ficcia. È esercizio intensivo, per cui ci sono giotti e blera gli otti. E qua non è veramente qua c'è. Qua c'è certo giusto, ma è scuola spontanea. Non pensare a Sara, se potessi venire qui a fare una spasseata.
0: Per rompere quel cliché, se aveva la mezza volta, noi due X non siamo in una gondola tra il canale da Venezia. Noi mai non siamo a Pai, non siamo in vicola col vaporetto, quei 20 minuti in venda Venezia. Io avevo buona idea, non siamo mai a Pai. C'è il plan, Luis?
1: Ma preciso, noi non siamo qua un po' davo la via e in qua davanti, loro sono in traghetto ci insegnano in avvo a Venezia.
0: Appunto, Venezia è insomma abbiamo il mercato vecchio, la città vecchia, ma in Venezia sono tutte quelle massa insoles o d'intorno qua lì dove io prima ho usato il radar. Biars vanno a Murano, per vedere il Weider. Questo è il classico del turista. Adesso, Luis, come hai da vivere in un mercato con 50.000 abitanti, vai lì giù? A ci viene proprio crasso, in nausch, sai da 80.000 turisti al dì. Cos'è qua?
1: Non sai dire che è bene. Als turista non ha neanche una grande rolla nel Mincedì. Con cui tu hai fermo la possibilità di fare un programma. E Claire cerca le vie, le lose, gli orari. In giro tu non hai quel combatto, quell'incontro, hai forse stress, ma era l'incontro col turista, se il mincedino non è qua, appunto neanche se è presente.
0: Allora, voi vivete tip top, malgrado quella massa di turisti, tutti noi, vivete il mercato vecchio, qualche epoca è fatto speciale, per qualche fatto è che gli italiani sono in amplissima prestazione di vivere il mercato vecchio di Venezia.
1: Ah, Claire, questo era un grand problema politico, cites massa pacas abitaziuns paiablas ante la città veglia de Venezia. E uscea es alter l'è più lucrativ per gli otti, per proprietari da chiesa da far da dare affitto qua ed in ci vien per vacanza, se crea c'è quasi un problema. Ci non esbe a Venezia, ci deser in altre lose, alzo questo era in altre città europeane. Da fatto in Engiadina.
0: Ah, in sto neanche ancora in me mi dice, ma co hai se lo gertitiao a vus da sognina abitazione a Venezia?
1: Ma ben quasi un pa con una certa fortuna, forza e con una certa essere con Pasqua c'è una ditta avanti con Elza Verz tra il monte con sperare e dire cerciare e il mio partinare dire qui appunto a stup già qua e dire qua fin già per onza avanti che c'è son arrivà vuol dire hai sempre a conoscere gli otti e cominciare a quintare intorno alza un pasco e crei a Turice e Basilea ci fer il marciato da abitazioni zer gref le ci fer belle abitazioni paiabili alza qua funziona ter sim il sco in un'altra leuer
0: forse un po' di due spleit per i vostri partenari la laurea non si chiamava non si sa se è il motivo da cui si è a Venezia ella da Cesura venite che ha trattato quei brat da studenti quel programma da Erasmus sco studenta da design c'hai lavora ella oggi?
1: Ma ella è svita da fabbricare su una piattaforma da comunicazione una piattaforma da brad tra la Svizzera e Venezia veramente e questo è in un palazzo trevisano quel nome questo proprietà della Federazione Svizzera ci deram una da Lünchnam da Pro Helvetia questo è retato un po' e ossa da esco questa nuova forma piattaforma c'è le svita il fabbricare su
0: also tu na spannend unser so visionen ze ka odin bastimen aber sa buje kwa nies bastimen ze kwa
1: is questo es nos da traghetto al stalianz is un ferry boat dal la collezion dal lido con tronchetto
0: gut a nus sto in da gas po qualche
1: mi sto arrivai non arrivai ciao
0: us arrivai gut okay unser vinen ka autos ze nus mal unser essen quella Fera. Aber Luis, auch ein Geschon, ein Element zentral da la città della Laguna. C'è relazione, weißt du, was insomma con l'Auschko in les montagnes?
1: Ma veramente, Claire, ist la l'Aua ist schon ein Element zentral qui, tu bist dünner sui l'Aua, und das eher però da lönsch da vent, sko ci ti dici. E forse qua era il alt ci tira ci desse con nelle mani diverse va der notre di svessa intorno alla sezione qui a
0: Zumbrin eh? Sono tutto sulezica o sbias prende in la barca mo privi con gli auto c'è svan col vaporetto
1: ma sono qua ci plage o da dir tu te ne hai in una barcina i va strassalz als Channel sieht es vermutlich al vice versa da qua c'è tu es cresci su o
0: al mariner che mai non va
1: precis is es imprende l'orer con far con ir senza er savair senza de savair quest autodidactic ci es imprende con far cioè
0: ma va la famiglia Luis Laura Adolski Kindles magari con barco
1: sì, no dividai also no van in sembel con nos vagins va una barca ci se va son ora hai quas bel a tor la barca di ora e des da una certa libertà e des hat un pasco tor l'auto e di ora also oder tu hai la possibilità di dire in pange ci ti vos
0: Also schon zwei so quel Setting kau, was ist Realität Venezia? Kun appunto Aua, Lagunas, Vaporettis, Abarcinas, Cori agescen vos a fons qui eine lengiadina?
1: Eine sana, che queis... Queis è una buona domanda. E creccia... La piccina non dice molto bene, ma il grande, quel iodo, avrà mai un contrasto. Questo contrasto deve essere tutto in un altro mondo. Un mondo in cui tu sei tutto in un'altra, appunto, la più freit, la naif. E hai creato iodo in questo mondo. Non c'è caso di essere pro non i bazzinier. Hai creato quasi un bello avere questi due mondi in cui ci puoi ir un po' via in an. Guarda, qui si ripassano per noi. Non c'è niente questo canale, se c'è venuto la barca in giro, viene da quella puntora.
0: Qua quella parte di Venezia, no?
1: Questo è il castello.
0: C'è, per esempio, tipico del castello?
1: Ma il castello è un ufficio comunale. Il castello è l'ospedale da Vavart, qui da Cellavart. E qui sono già un grande luogo, star, piuttosto quieto, piuttosto... Non ho vissuto in senda da quella parte d'Orso Duro, in giacino di Ranieri, in giacino al studio, è la zona d'università, là c'è gli studenti, là c'è la Cafoscari, là c'è la UAF, là c'è la Piazzale Roma, e la stazione non è uscita da lungo di 20, altro tu c'è là c'è più vita, più ufna.
0: Ma per abitare in Prenaiva, là c'è...
1: Per abitare è super qui, Non sta efficiente, veramente.
0: Voi circolate, appunto, stai nel quartier Castello. Il buop va...
1: Era Castello qua a scuola.
0: A scuola. Ma la poppa va al nido...
1: Va a Dorso Duro.
0: E la vicinanza del studio.
1: Preciso.
0: Allora,
1: è piglia della con mai al lavoro, veramente. Qua ci deve essere una veramente efficiente qua. Da avere un po' di tempo con ella, buon'ora. Ci non si sbe piglia e smette c'è a lui in per sé noi c'è una mezz'oretta in giro insieme sul vaporetto con noi.
0: A qua funziona in se a base ma se col tram ma che mai so sebe col vaporetto spera c'è una bellezza culissa c'è osa grad che noi mai spera svi la piazza preciso. San Marco il palazzo
1: il locale preciso
0: sono disin se vede c'è una culissa
1: sì qua ven clai c'è normal e des per mai mi c'è tanto mezer massa idyllic tot. A mai manca mi c'è tant la als lös dritz als lös e venire cerciar ques crai anti mi c'è di als lös in cittis curius lös architectonics curius e rinde cittis badas qui der stip già forse ne dal ciottero o der merda o ques schon als ci manca un pa Venezia ci des tot
0: con una carta postale
1: idillica un po' preciso
0: cosa vuoi dire che quel rumore del motore se vuoi confiare quei disturbi io sai e poi c'è
1: ma bene questa forza è più interessante forza
0: non si leva in un reportage
1: torna
0: cosa con tutti i rumori che saudano di te plauncio se vicinanza supponio alla riva. Voi siete adesso in studio, la lavoro è e sono spagnata, anche la devosa tappa di quella reportage okay. Allora Renza noi siamo fatti mi dada con la ferra con il treno adesso siamo in una parte di Venezia Luis avanti mi vi voi siete mi voi plai elas varz ma cortes trides da Venezia. Dai, insomma, da quellas.
1: Ma Claire, qua dai, naturalmente schon. Questo è... Preciso, questo sono già le lösse, ci sono interessanti. C'è vita, c'è contorni, c'è esquia. Per me è una roba interessante. Ah, bella. Quella ha una certa bellezza.
0: Dati c'è un buon esempio per... Ma corta, trida var da Venezia che ha una certa fascinazione.
1: C'è questo un lös interessante, in giacidesu c'è un orte, Also lösen sie ja ihre differente Ideen insieme. Lo forse ihre ingiune Idee. Ci non ist, ci non sono stüb già tras di ingiun. Usche ferm. Ci sun nüt per quai c'ha i der fin a dreta, der a pensai fin a sinistra. Loro tanto rein daiem un lö un pa curios.
0: Ca bresi giustificazione.
1: Forza, eh.
0: Al quai in Paola moda maniera sco. Vus l'uvrais, also, e forza, magari scia capiter, a bo studia me mabia.
1: Ai, forza, quai tu ne bain, ci ne sus stup già massa bler, e ne sa scia quai se dunna, scia quai gratiesce dunna, ma i desquis lasciar capitar, i l'esser, esser erin lösen, già scia tut no zainter stand a casa, è schon c'è mai interesse, oh? Perché c'è, non so, era d'una gli stessi lui, e va qua a Zvessa, scisa sva d'una gli stessi lui, e la liot comincia a salutare, e qua piuttosto in lui, e c'è una ben più l'ora.
0: Ah, schon?
1: Adelup. Scisa sva l'ora a cercare, c'è in vento la scopo, Bob massa di casa.
0: Chi dà a me ma poche frizionsforza?
1: Forza, eh.
0: Also, lu, chunons Venezia, also schon temps da plansiumara per una prossima destinazione.
1: Ah, è quasi una buona domanda. Ides, se non si sa più sul let, qui, ides, questa è una roba che si discorre di un derce. In giù ci va, già c'è la via della vita, insieme con la famiglia va.
0: Aber auch eins ka Venezia, aber plan zu veni a fin de quai giro, ka è stato studiato che qualche vol mezzo von, insomma, vol giro turistic. Se vus mareiso, se ti fa a Venezia, faci con vus, al Luis, a von Venezia, ad Luis os, ka a Venezia mi dau vus?
1: No, questa è una greve domanda. E crai, qua forza vai da discorrere in 3-4 onze moneada. E crei ci des, ci se es nu forza cool, un po' più relaxed forza.
0: Ok.
1: Ma non sa forza di ci qua, di ci far con l'età forza, ma.
0: Aber mi previs vus, in se sez ai vis grund gruf relax.
1: Ah, schon.
0: Okay. Ni cuiuna qua, ni.
1: Non sa qua, è stita dir. E prof schon, avair un. Un è credo quasi un del cosa per venire qui a creare un della es in prova da avere un minchedin che ci sa plagiare e di noi invece tu corri già dritti a sinistra e non so se a Venezia fa qualche mai quello era veramente forse fin già avanti l'idea in un grattaio natural forse grattaio ben pacs dis qua ma ai questo è un po' improvo.
0: Also ieri dort vai giustamente ai zigartegliau also giustamente da din Luis fece relaxaus fece tersasets fece in relazione con tot
1: non esagerare non sto giusto
0: già io vengo al plate finale abbiamo svano anche in a part no che vai un preparau due tre robines. Finite doch quel giro, così in quella classica, cliché, sind in Japan, fagliano aber musica, vus vai sosa, anche de bien, in secondo Gewisch. Qua è in Gewisch italiano, vai quasi, wo Gewisch auch, dice, ma vus vesse se fa in una canzone italiana, nai in altre canzoni.
1: Hai punto, italiano, proprio non tai, per un momento italiano, forse a sdegnire, ma ne ha in due efnes, il loro tadia una canzone italiana. E per il momento è Anna Erhardt, per esempio, la Botanical Garden.
0: Botanical Garden, sul canale di Venezia, qua va perfetto.

0: Dals canals, dalla vetta o propi ella marcau da Venezia puspai a vos el studio da Luis Bischoff che visitel a Venezia per nostra da vosa part. Luis, io vai più che mai trais cartines con si tutte pausai versets expressions tipicismas italianas cool idea da mara, ok, forse da qua in l'altra storia. A voi se supplicai da usa sempre mai prendere una spontan in una carta pi mrainza, guardainza c'è che si dat, ha?
1: Gut. Mamma mia.
0: Mamma mia. Questa è un'espressione che insaude sovens.
2: Wo?
1: Torna, eh? Dovrere mi c'è tanto. Curcia Das Wetzal, ich pensa, es kusch propcha weira, c'è Wetz, giusto?
0: Also, kusch esser in Expression, kin sei extrem zu staus, aber kin sei esser grit, mamma mia. Dati eschei, uswein so, brünne Knoscher, in der Sätze Luis, walti fin, bei Odetjen Son, fech equilibrau, dati den ton e Situations, nur kivin l'Expression pitost, el sen, Da Greta, mamma mia.
1: Na, ecco, c'è un grito dove crea otras, dove crea otras parole, so c'è. Ecco, c'è un grito, allora vai a otter, sono otras expressions.
0: Piuttosto romances?
1: Hai, è romances, hai.
0: Insomma, il romance è solo presente, è che a Venezia,
1: Il romance è già presente, da più che c'è. E credo da più che ci sono i fans con cui si discorre, con cui si discorre romance con essi. E avanti, vive, tutto Basilea, non aveva più scelto il romance. E allora quando ho cominciato a lavorare, era da più che c'è in giardina, sbada ci si scrive da c'è. Era un'email su un romanzo con lavoranti, con per certe planizzazioni. Una chamba d'accia ci sono una certa difficoltà a scrivere, perché, ma clare di scorrere, era di una presente, crema.
0: Noi veniamo a un'altra clara musica romanzo, che vi ho detto, cosa di voi fece importante per qualche idea di musica romanzo che viene clara a casa?
1: Preciso, also Anna in promessa mes figli c'ha è già vissere in appunto quintaccia c'è ti vengiots e c'è è posso già vissare in musica il loro altit c'è ne da già vissare una c'è no va in tad la bler o se ne più c'è bler ma più bot va in tad la bler qua è preciso.
0: Nu scheint uns auch al Rest, cooles Marveilles, die können zungen quai ein, uns wenn duas Kartes gau, epus bei, kun si, scheine Expression tipigisma italiana, am ratje ke quella provocationsko Reaktion. Luis.
1: Tutto bene.
0: Hai tutto bene a Venezia?
1: Ecra schon. Mi c'è casa, eh?
0: Lanciata dell'emissione, vai udeci, ie naturalmente, il mercato è più illustre. Tutti i mondi conoscono Venezia. Abria è il mercato è magari controverso con tutta quella massa di turisti che vengono in quel mercato. Questa è una disproporzione brutale che ha naturalmente per conseguenza grandi sfide, grandi problemi. Come senti voi qua? Come fai questa discussione? Kau a Venezia ni esses vusen pau in vossa bubble de Schwitzers ka vi vis vossa vita simpla ma in se sets propi als quitaus dels venezians dels venezianas so nis nian kron kun
1: ma klar quasis is schon par del minchedi kraia i di stes sin prova da vivere uschea cha quai non is minchedi prejaint als antil di de minchedi se arriva veramente ter bai na viver indipendente da tot questas ermassas da turisti son qui, also qua non es per mai il minchedino non es quai Ma mi fa fastidio di tuscia. I distesso in base politica, in base a ci si svezza, ci capite con questa città, fa qua natural mal, i fa displagiare, i perseguitesce, ero sempre questo don si esquia. In giù c'è l'energia politica, va in giù ci idee forse ci si potesse mudare, in Svezia però ci funziona. E clair, questo non è ben semplice, non c'è caso, c'è quasi una parte, c'è di essere un intero paese della luce sta qui. E clair, c'è qui tutta la vita, e tutte le reti sociali qui, qui naturalmente non è dal ciotter, c'è una generazione della nostra bubble. Nein, klar.
0: Aber der Ort war da la Babel, ni e la Babel einzusetzen zu tun, nur was ist aus der Grunde Schwedes per Mercau de Venezia?
1: Mir klar, la più grande Schwede ist el Cambiamento Klimatik. Cioè tu badest, cioè con l'altezza del mar c'è disastro, c'è qua può essere, o io hanno cominciato a fare col sistema di Mose avanti, o se per bozze sons hanno cominciato ad interrompere il mare verde con la laguna. I badas però le prime esperienze badas c'è qua vuol dire l'umano comincia a interrompere roba naturale, e se tu vas ad un problema a ciel e questa è schon una sfida usce grande, se tu ci descrive sin immaginarci ce qua vuol dire.
0: Also Mose forse per quella casa quel sistema da dams già in se creo che sa installa che ho la laguna per appunto se ve regolare un po' le inundazioni.
1: Preciso, questo è un sco e da sco tra le bocche della laguna qua davanti in Giacesa hanno la possibilità da sco, questo è un sco porto ci sono sotto il terzo del mare, già ci pumpano ora l'acqua, vuol dire che arrivano, vengono su e loro interrompono, questo è un preciso che altezza da mare ci è previsto. E loro da una certa altezza vengono qua da questi muri e vuol dire che tutta la circolazione dell'acqua, del mare, con la laguna viene interrotta. E questo però è un progetto dagli 11, non so, questo vanno 30 anni che si progetta qua. Io se ci sbada e queste porte sono da serare bler più bler che ci si vedere previsto. E questo vuol dire tutto il mudamento, tutto il clima, da temperatura, da qualità d'acqua, da muscoli, da pesci, viene di un interrotto, che vuol dire la laguna è importantissima, il mudamento dell'acqua, del mare. E qua bad non si finge a osso, cioè una grande
0: perdita per la biodiversità.
1: Assolutamente. E qua è schon un po' tema. Assolutamente.
0: Also ecologica ma in grande scena del mondo sco quel mercato che vive della laguna dell'acqua e da gli scenari fech schiers che dien a lunga vista forse vengono ampli da quel mercato c'è Gesù da quel scenario.
1: Ma Clara credo qua sur in sfida però ci deve essere grande ci deve greve far in pessimanzia ci vuol dire. Per qua c'è stata una cosa importante, ci si improva a dire lascia un passo in avanti e c'è da più un modo di vivere più distrutto della nostra natura. Ma è che c'è qua non è il tema che ci va per Venezia, è che qua sono temi che ci vanno in tutto il mondo, sono qua simili temi. E claro, non si sa se è veramente fin già massa tardi, ma è che non è mai massa tardi per cominciare o per essere più conseguente, più serioso. E qua va a essere sempre con questa c'è una forza dita avanti da dovrar più pac, da far più pac, da consumare più pac, da svolire, ne più svolire, ne più volare tot, essere dappertutto. Credo che qua Ja, grazie a questo, c'è un momento di imprendere tutta la società.
0: Gut, also, la ecologia in dels Grands, in dels Grandes Schwedes, spera il turismo, ma politica scheint in der Gande la Wacht. So, wenn so in der Davosa Cartina, a quella è scritto più simple.
1: La dolce vita.
0: Quasi è il cliché par excellence, che sa con l'Italia. È da be cliché, ni è schon da plica cliché. Vivisus la dolce vita.
1: No, questo è un cliché, creia. Also, è no. E creia la dolce vita, può essere avere a Basilea o a. Ad Amsterdam o dappertutto, o alla Wien natural. E creia qua in un is. Hai, na, c'è cliché, non vi vaina, no, creia. E creia la dolce vita, può avere dappertutto, o dappertutto è nua.
0: Ci dobbiamo fare via dell'Italia.
1: Assolutamente, no.
0: Questo è in bipleit final per tutto quello che è nostra casa, traccian acqua, Zantorbiglio, Venezia, in Save B, la uno che sai.
1: Preciso.
0: Luis, io dico grazie al fecci per quella investa e in quella vita che ho a Venezia, Venezia, Basel, Venezia. Con Pac vai gradaci bene. Questo è un messaggio a tutto il buon.
1: Sì, grazie a te, tutto il buon. Un bel viaggio in avanti. E grazie a te qui.
0: Fil buon, noi abbiamo anche una grande obbligazione da realizzare quel divis musicale da via figli.
1: Ah, preciso. Il più importante. Qua è la canzone da Claudio Ribezzola. Ozfein, un lungo viaggio.

0: RTR Il Profil. La saira der RTR.
1: Con scovridas. Hits. E sempre verts.
0: Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore da musica, Dominic Pole.

0: Il di der RTL.
1: Oz con ursin cadisch. Ussa tutina. Il Grischun reagisce sulle discussioni davanti al combatto della criminalità organizzata nella regione Moesa. Se persone si astras domandano di mora il mesocco, pretende il canton da Nief in extract il registro penale, gist quel canton Tessin fa già pigic. La mesira è d'anton limitata, se la fin di l'on, lui vuole il canton rivalità la situazione. Doganossa, pretendeva il canton Bu il registro penale se refereva sul contract con l'Unione Europea che lo vesce in Buquei. Su enterina azione internazionale contro la criminalità organizzata erano siat persone nidas arrestate la fin de favre, quattro de quelles con domicilio ufficiale a Roveredo. Su enter quei vevi dau grandes discussions davart gli agi del canton. La Procura Pubblica Grischuna instradesce a Bui in inquisizione penale contro le persone che hanno filmato il presidente comunale da Lyon, Marcus Beer, per la sordata di una petizione. I seggi bustavano in discorso privato, essendo la casa comunale in presenza da 12-9 persone. E plina von, Agi Beer per parte è discurreu direct alla Camera, quel che insappi valitasco con sentiment concludent. Ma sia, dati neginca stic per le petizionarie per vi pubblicau il video. La petizione pretendeva da Vina von possibilità da pagare per Cadiz a Lyon en bar, en stal da mi dato da moda elettronica. Se Marcus Beer fa recorso contro quella decisione è un buon conoscente. Elenge di Navassa resta la Val Charles Serrada ad interim d'enter San Lyon e Charles. Pliras Bovas era nida zanora giù venderdi svergau ad ascia la via Serrada per tutto il traffic. Pliras persunas eran bloccadas e la Val Charles quellas alla Vishneunca saviu evacua. La Val Charl era già stata serrata la mesiamma e la GF già vergata e lu per via da pliras bovas che bloccavan via sendas. La GF già sera era la Val puspegnida aviarta. In Svizzera grassesce il nuovo virus per le vacche. Sco quei che l'Istituto per Virologia ed Immunologia conferma, si tratta di un virus exotic, Simbu, che è attivo su tutta l'Africa, l'Asia e l'Australia. Vacche malseunas datan ludamens lach, fan febbre a diarrea. Il virus viene trasmesso da muscins ed è news identificato se la tiara tudescia. Le dimensioni della derasazione della malsogna e non buon conoscentes. Si lunch il tema spil moment, io già vigileon in abiala sirada.
0: La saira ter RTR. Cun sempre verz. Scoverides. E hits. Musica non-stop.

0: Musica per in e scadin.
1: Per tai.
0: Per mai.
1: LTL.
0: Per vous.

0: RTR.
1: Dalla da mam, alla saira, RTR.

Il Röser sul Vadi da Jon Guidon. Röser sul Vadi tü modest frustscher sül Röven, sper il Seradoir, ploler. O quanta ljaut ci vada spertai via, nu bada ti a lei de poesia. Eppür, tü sasch ci passa mingetan li stess in cün ci vezza desinchant, ci guarda, ci s'allegra e suria. Invlida sa dolur e sa fadia.

«Eis ti in om?» «De Gion Cadeli». «Eis ti in om?» «Sche volvas ti bomincia mai, casaca. Sco il vent, su lonte con ses bofs. Baul cheu, baul leu attacca. Ti vas con passe gira frank, la via ben stichnada, e cuores bo per mincia flur, che cloma della prada. Se tenies bo, vi dignitats, sco vid la pial il roigen. Per ina miura de donur, fas uon nigin il loigen. Eis ti in om?»